O chi ve dic la conta de na una che dai sodis no leva a me i bunia pedo la sort geva a piate la luna

dalt, μα δεν θα με ειστεμίε. Chantale nine, chantale viole.

La novitat de Teresa Rüterseli. Negin veva detg nuot e tutina a ella fatg la curella tras vischneunca. Das proposit, as proposit. Enza ci a pandiu ella vidl sen gron e dront messa an enza viu ponderà la causa.

No duas de Luisa Famos. No duas viva in sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats del solai, abbracciats de las stailes, no duas, besulets.

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Al Matterhorn doi puspedar in a corsa rapida a partir dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale de Zermatt. In l'Iran continuation les attacces vizendaivles quai malgra la pausa de combat. I Laura oce si ferms a tracce di plova di ne puspe. Quai terindis grazie samurezzen e quindis grazie quira. Jelle sis, meu nom Urs Müller. Bienji. A Zermatt doi dar in a nova pista de skis per la Coppa Mondiale. Quai ha decis la radunanza comunale con gronda maioritat. Planisa una nova corsa rapida al Gorner Grata in la regione de Zermatt. Per questo intento sto la pista existente venire costruita. In pli ston redund 8.300 metri quadrati quaut venire un cazzo. La prima corsa rapida doi aver lieu il mars 2028. Al Gorner Grata è già da fin il 1967 corses della Coppa Mondiale. Il Zons 2022 e 2023 semplire corses planisades da Desenlaua per via da Paupra Aura. Per via dell'incontro supremo G7 a Divio in Francia, quinten le autorità di Ginevra con grandi impedimenti di traffico a partire da Mesemna. Blers passaggi di confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed il traffico pubblico nella regione dell'Aide Ginevra è restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno lubi in una demonstrazione il 14 cercle dur. Gli organizzatori quinten con de pliche ciuncante meli participante se participants. A Belfast, in Irlanda del Nord, a ersaire da acts de violenza. Randalader sein da fieu a plirs vehicles, tranter auter era din bus de lingia. Sco medias rapporten seien plirs cien persunes ides in via per demonstrar contra l'immigration. Clamales demonstration seien tranter auter extremiste dreccia. Jendis die in umvenibles a greva mein cunincunte a Belfast. Il delinquent supponì sei venire arrestà e sei oriunt dal Sudan. In la Grande Bretagna già avanti tusons escalades demonstrazions en connex con rassism. Il stadio Zenizel Iran hanno decine lauter la notte passata e quai malgra la pausa da combat. L'armata americana ha, tenor accens indicazions, ha già indrizz della defensione dell'aria ed indrizz del radar de tirs della via da Hormuz. Or davant a l'Iran si è taggiù un elicopter de combat american. Fent redont 4 ore sai l'intervenzione militare stada fin. L'Iran, de si avart, ha già una base militare dals americans en il Bahrain. Quai han comunicat les guardias de revolucion iranaises, emplian quelles avertì de noves attaches. En el Stade Zenitza el Congrès aprova una finanzazione de plires miliardes dollars en connex con la politica de migrazione del president american Donald Trump. Sventre el Senate, la Chambre dels Representants aprova el sbots de leja pizza cup con 214 contra 212 vots. Il sbots compiglia abbonamenti 70 miliardi di dollari per l'autorità di immigrazione di Spitaivla AIS, con quale la finanziazione di quella garantita fin la fin dal tempo uffizi di Trump. La dispetta da vart la finanziazione di AIS a 30 rauter ciaggiunà in shutdown parziale. Del sport balla pe dels donnes la Svizzera guadagnala da vosa partita della fase de gruppes della qualificazione per il campionato mondiale e quai ordai fer contro l'Iran del Nord conduce din. Malgra la vittoria nella Capitania li avelti beach stad dal tutto fac contenta. Sente la partita a ella dicen vers SRF.
3: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann auch die 2 Goal gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann kam die 2. Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild. Mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
2: Le Svizzer sind terminale Gruppe 2 in der Liga B in den Primplatz. Per se qualificare per il campionato mondiale autoron in la Brasilia, stehen le Svizzer sind dominiert 2 Runden der Playoff-Quest a Ton. In unserem Steingestellballenpä José Mourinho erwähnt einen Off-Trainer der Real Madrid, der ja konfirmiert, dass Club aktuell Benfica Lissabon sind la Plattforma X. Il Portugaiste 63 Sons succedet Álvaro Arbeloa. Adel Nesi Beach cartigiato grignare in titolo con il Madrilens. Mourinho ha già trainare al durante le Sons 2010 e 2013.
1: La meteo.
2: Oggi si grisce, blecce, il confine dei naif si sbassa locale, ma in 6.900 metri. Il sventre mi si dati sclerite se nel sito. La temperatura massimale è 30-15 gradi in legno di nota, 13 gradi in sorselva e 15 gradi nella regione d'Aquira.
1: Qui è in status le novità.
0: Ulteriori informazioni c'è in rtr.ch.
4: Forza buonora con la dina scena, mercoledì al 10 di giugno. Ci forza finge inviati per il in bureau, ci forza mo per bel pacific sotto la pluma in giù e raduna. Una piacere ci può cominciare a vedere oggi al di in nostra compagnia.
1: RTR, informativ e divertente.
4: E partiamo con il sombra. Buon dì.

0: tot bala pe. Er la nu kins che pesce normal men be baseball e hockey singlas. Il campionato mondial da RTR.
1: L'America si prepara sulla più grande VM de balapè della storia. A mo in a dormire, loro comincia la festa del sport di questa città. E le più nuove cifre, quelle mosse, le società aviatiche hanno aumentato il numero di svolti tanto l'Europa e l'USA passa 1 milione di più piazze su questo normalmente di questo tempo. E la FIFA fa quindi con totalmente 6,5 milioni di visitanti dentro il stadio e 40% di questi sono dessen essere dall'exterior. Hai, ma appunto, noi tutti non vogliono forza far viaggi per l'America e guardiamo più in tutto Pacifico le partite a casa in tele o l'ora da compagnia fa il piacere di stare in a public viewing e da questo dai in a pruna e qua prono in Svizzera il blick a din cuore per qua è pubblicà in a lista dels più grons e tenor cento dels public viewings ci dà qua appunto per noi in Svizzera e uscì il grigione di chattarsi in quella lista in Surselva per esempio ein til Rock Resort a Lax o su Lailur era ein til Hotel Kurhus es fan public viewing per tutti i fans ci vesse niente di vera di compagnia appunto in match de Balapè ma scudit la lista quella è lunga è per tutta la Svizzera e forse ci fesse in agosto da vera in a partita in un altro centun la lista quella è appunto grande da chattar per i colleghi del Blick e molto interessante là se svezza l'ora c'è ci dis de l'aint e c'è ci dis de d'ora in cui ci fiss de tor in parisol o la pellerina e se non è giusto per quel tema public viewing e pleuvia questa sta può essere possibile al prossimo mais è il tema che occupa ad SRF Meteo e è fatto bella posta in carta da prognosi per public viewings voglio in mince caso da fare un clic e vedere e pare che la Svizzera è pronta per le prossime evenes si va per balapè non qua per te naturalmente ir. Buondì.

0: Im bel marco di bunura punctles se si mezza urs nul Müller sa che ci da de nuovo.
1: A Zermatt tu dare una nuova pista di ski per la Coppa Mondiale, che ha deciso l'ordinanza comunale con grande maggiorità. Planizza una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione di Zermatt. La prima corsa rapida doveva aver lieu il marzo 2028. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno già in l'altra la notte passata e qua malgrado la pausa del combattimento. L'armata americana ha tenuto a queste indicazioni a tacciare indirizzo della difensione dell'aria ed indirizzo del radar da tirsi della via da Hormuz. Or davanti l'Iran si è taggiù in elicottero del combattimento americano. E la sbalapedista svizzera sanguinale da vostra partita della fase del gruppo della qualificazione per il campionato mondiale. Qua ordaifer contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Per se qualificare per il campionato mondiale autrone in la Brasilia sta la Svizzera sang dominare 2 runde da play-off quest atun.
2: La meteo.
0: In Marco di Gris e Blech spetta al confine della Naiv, quel basso ot locale, ma anche su 1800 meters. Pur verso domes di dai allora qua e là, mi fa solai, vaglia, postut per il sud. E appunto, se viene il più freschino, temperature maximali ot de 10 gradi in di notte e 14 gradi in la regione de Quera. Ich wappel Balapé, manchel Chor, nö, adüne usche is simpel, da star sülle Chorein, si wappel es Regles. O, i am si stallure ere mulle pi gronde WM de l'Historie de Vamporte, sco osse, kun weire Blairs, mit am eins, si wappel Regles, nianca usche simpel, dat njari nö il totes. No, judain, fein quai otze bunura, les prosmes, dudina mo am avant, les set. Bellische Kunoz, bundi.
2: RTR, Mes Radio. Mia lingua.
0: Justin Bieber.

0: RTR al mercoledì bunura e am planeta spoia domrar la zura samo in ia de dormir loro comains la grande feste de sta al campionati de balapé il cibel pel premier tant del Mexico e l'Africa del Sud loro duman cifres ci mossen che quais un dels più grandi events de sport desse in pruna in minche case is la VM 2026 in USA Canada e al Mexico con 48 squadres fino alla più grande della storia ma neve quai Erschiva per regles daia uno cella mudada e per quai vene no decis da dar ozza bonura in cook sin imperde les più importantes. Percevo eschet fitz e prons per les discussions durante la posa de caffè, ci ne detti in giuna blamage, ma er davant la tele lura schiva lura propcia per verer i decideri. Ossa in giuna tema no fan quai importions. D'una der c'è una, vene clitora e ne fece e quai na, per quai naia a nos reporter de Sport Andreas Vialante. Le simpa sur queste regole e la prima nuova am cel presente qua qua is una ci va per quella carta ci fa al più mal sulla piazza de Balapé.
1: Tene il meuna von la bocca carta cocina. Je propi giugadurs che tenen il meuna von la bocca tirina confrontazion cui adversari pon veni castiai cun ciecen montas giudil plaz. Con quella regla doveva venire evitato che venisse deportato a moda discriminata. Con cuvire la bocca volano i giocatori non nada mai nel pissa vens evitare che venisse vivo né capito ciò che venisse discurriuto il plaz.
0: E noi siamo bebondi, quando bain c'è 1248 giovaders sono buoni da segnare loro vita questa nuova regola. Del resto, qua in record, a momai non sono stati tanti giovaders ad una VM da Balapé.
2: Tanto tacos, NHL e touchdowns. RTR porta dal campionato mondiale 2026.

0: 17 dallas 7 al marco di bunura dals 10 de juni als in Pisamainz per cui Stefne vengen da Plazzi Fludi.
1: RTL Impuls.
2: El Christian ferm de Charakter en quere als Beis i en primter se setz. Qualcun in Fleuvel Charakter der Todels Autors. Quei proverbi steva scritto in cugina ter moia tata a vich. Quales letras a jau alenciata boi ne giu, mo tutina bu capiu. Per cunisons e las experiences facies, a quel lign enciaden a se schlia e fa pli e pli fec sen. Cun as experiences facies, cum es con Christians, sa di quei bunes ni schliates, sondern luadina da neef pu spesa centaus ter la tata en cugina, vit quei proverbi. Avant de court, vos vesis, io apprezieschel il proverbis, a in autr venius a maia d'ureia. Quel se nomne su andont. Qualche muose con il det blot sin autras personas a adina trais dets che muosen encontrel. El patrat che els dets che muosen a in forza els indicativs della grandezza del caràcter della persona che muosa, sco quelque la tata a giumese en cugina, plaia mai. Perché che normalmente se scioglie che pli bia che una persona muosa si nenzici con il dead blood e pli pauk caractere che quella. Io smino che la tata en ciel schmacke in eio sen virs mai e muosa bu con la detta si mai.
1: Impuls.

0: al mercredi bonura con la domanda ossa center de comune o bloc de beton. Quella domanda occupa per il momento els bon 100 abitants de Surcuol, una fracción de Sursaisa Mundaun. Si maisa als plans per una surfabricazione con 3 blocs, ci desplanizzate in mezzo comune e ci pisera per critica.
1: Es sind 3 grossi schuhe cartons. 3 mal ein viereckiger Bau mit Flachdach. Es wohnt mitten, aber wirklich mitten ins Dorf rein. Es hat nichts mehr vom Charakter von Surcuol zu tun.
0: Qual è una delle opponenti attive del progetto? Intanto c'è il presidente del comune, non c'è nessun problema.
2: Noi siamo della Meinung, che sarebbe vertretbar, questo progetto so auch zu ermöglichen.
0: E c'è di gen les abitantes e els abitants de Surcuol. In per respostes daia de voles set, qua prono. Le set is in 8 minuti.

0: Il mondo va la fe, RTR rapporta.
1: Hi, I almain un fe, no una fe, na vaina da valapé a qua pro no, a pro las moderatures e moderatures da RTR al studio, nempe plan con zettels, tabelles e listes in cun a preparar fa bot tema. Ma potete capitar com vero su las novas regles ci da per questa VM da valapé ci comanza domani ci sperde in palasur visti. Per quai faina oza bunura d'una der ce in check de regles. Fain quai con nos redactur de sport Andreas Vialant. I am pa la prossima e se deve essere ben sicura. Precis 5 secondi.
2: Perché i goli stengono buon memia di che il ballo in temeone e ritardescono sia il giuc dati già da pion vargau di arbiter in countdown. Quella regola venne schlargiata. E tir betteren il ball con il smeunz ne vende la lingia, ni tirin ascin umnau abstoss dil goli, poi arbiter musa col meun 5 secondi. Veng bossa teniu vide quellas 5 secondi, va il ball el possess de l'altra equipa.
1: RTR ci fa fit per la VM de Balapé, ozza buon'ora d'una d'erce. Quellas noves regles ci dà, ficient con vos commentars. Scrivai in WhatsApp, ci ci vuoi pensare delle nuove regole, sarebbe il nostro numero di studio. In 30 minuti, le 7. Buongiorno.

0: Las novitats del RTR.
1: Al Matterhorn dwei puspedar in a cuorsa rapida a partir dal 2028, qua è decis la radunanza comunale da Zermatt. En l'Iran continuation las attacce svizzendaivles, qua è malgrà la pausa da combat. I lauroz e di ferm sur tracce di plova di una puspe, qua è ter 10 grazie Samorezza ne 14 grazie Quira. Gliela 7, meu nome Urs Müller, BNG. A Zermatt tue dare una nuova pista de skis per la Coppa Mondiale, che ha deciso la radunanza comunale con gronda maggiorità. Planizza una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione de Zermatt. Per questo intento la pista esistente venire costruita. In plisto un radunt 8.300 metri quadrati guaut venire un cazz. La prima corsa rapida due avar lieu il mars 2028. Al Gorner Grat è già da fine 1967 courses della Coppa Mondiale. I sons 2022 e 2023 semplire courses rapides al Matterhorn da Zen Laua per via da Laura. Prima dell'incontro supremo G7 deviò in Francia, quinten le autorità di Ginevra con grandi impedimenti di traffico a partire da dots. Blairs passaggi se confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed era il traffico pubblico in la regione dell'Aide di Ginevra e restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno bine demonstrazioni al 14 cercle dur. Il organizzatur squinten con d'appliche 50.000 partecipantes e partecipants. A Belfast, in l'Irlanda del Nord, è saire d'axe de violenza. Randalader seien da fieu a plirs vehicles, trant rautrera din bus da l'India. Sco medias reporten seien plirs 100 persones i desinvia per demonstrar contra l'immigration. Clamalas demonstration seien trant rauter extremists dreccia. L'indisch die in umvigni blessa greva main con in contea Belfast. Il delinquent supponisse e vigni resta, el sei oriunt dal Sudan. In la Grande Bretagne già avant dusons escalades demonstrazions en connex con racism. Nus mit einer la guerra nel prossimo Orient, il Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'autre la notte passata, e quai malgrà la pausa de combat. L'armada americana ha, tenor a ces indicazions, attaccato in dritz della defensione dell'aria ed in dritz del radar de tiers della via de Hormuz. Or davant ha l'Iran setta giù in helicopter de combat american. Su entre dont 4 ore sa l'intervenzione militare stata fin. L'Iran da si avarta e attaccia in una base militare dals americans in il Bahrain. Quai han comunicia les guardias de revoluzioni iranaises, en pli an elles averti da novas attacces. En il Stati Uniti il Congress approva una finanziazione da pliris miliardi di dollari in connex con la politica di migrazione del presidente Donald Trump. Sentre il Senato e la Chambra dels Repräsentants approva il sbozz da legge pizza cup con 214 contro 212 vus. Il sbozz compiglia ormai 70 miliardi di dollari per l'autorità di migrazione di Spitaivla ICE. Con quale la finanziazione da quella è garantita fin la fin dal tempo uffizi da Trump. La dispetta da la finanziazione da DICE a Trant Rauter c'è giornale in shutdown parziale. Del sport, balapè delle donne, la Svizzera guadagnava da volta a partire dalla fase di gruppi della qualificazione per il campionato mondiale e quale Ardifer contro l'Irlanda del Nord conduce din. Oma dus gol svizzers in crudazza nella prima mesadata. Malgrà la vittoria nella capitania Lia Velti, Bittstadt dal tutto faccio contenta. Sventer la partita ella dice in verso SRF.
2: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann auch die 2 Goal gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann ist die 2. Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
1: La Svizzera sa terminale Gruppe 2 in la Liga B sin la prim platz. Per se qualificar per il campionato mondiale autron in la Brasilia, ston la Svizzera sa dominar 2 rondes da playoff questa tun. In unserer Steingistel Ballepe José Mourinho diventa nuovo Trainer del Real Madrid, che ha confermato il club attuale Benfica Lissabon sin la piattaforma X. Il portoghese 63 anni succede Alvaro Arbeloa. Adelne esibisce carteggiato di guadagnare in titolo con il Madrilens. Mourinho ha già trainato Real durante il Zons 2010 e 2013.
0: La meteo.
1: Oggi si grisce e blecce il confine di Naifs e sbassa localmente in 1.800 metri. Sventre mi si dati in fase sulle lives qua esortate nel sito. La temperatura massimale è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Con Naifes da quintarsi in la via dal Pass dal Flüela.
3: Qua è in stadas las novitats.
4: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
5: Marco Dils, desde juni, era zu Bonura con temas ci occupen nosses regions i per quai jenes go prossimi la fraktion des Ursaisa Vondaun sur Kulm. Weil wir forse wisser sein in del Telesguard al proget de surfabrikation ci pisera la per ces Kocens. Hai, cice les abitantes ils abitants digen de quai neuten stadt sim via i mein domanda. Du dines go prossimi son le dines jene bel ischet kuno bundi.
0: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.
5: Pascal Gamboni.

Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: altro che l'uso.
1: I ciciova balapi. O ci c'è forse uffanz ci oven a balapè. Quella sa, in sto ad una esser in VM de balapè per presentare als più bes moments de balapè. Mince tant basta irbe in a balla ed in pra o in a liga regionale. El West Schleinlion a guadagna al campionati e fa uscea al pass in a vo in la seconda liga regionale. Fatta na quai con in a equipa fici giufne in media bevanci nonz.
2: Io vece in a giufne equipa in equipa con Biasch Lonsch, also quals an sviluppavi in a von, qui vengen en 23, 24 ons, quals venien quals gira fa in sviluppe un at leuano senza speciale bials moments con quella equip a crab gries.
1: Als routiniers sien qua con lor experienza e da quai an er als juvens pudi profitar dis urs casut al manader de sport de l'OS Lyon. De squits pro l'equipa am nases bada fino se nö, si a pag de badair di gel, al böt si a stat de jovar davant vart la tabella e als jovaders ein mosa, ces lessen de pü e ci sien madurs per la seconda liga. E os arriva là, aia der cinom, tor jö, per jö.
2: Center venni venni po spemezza in scodienza il Tiger sin all nu se vende nu de cruz venin at nu se proende fa ni spusave la de porton de sigir cruz venin de tenia la liga a cum su niente su lupa on tron in quella liga quella fine mira
1: in sonda a Rueschlein Lyon mo de war l'ultim jo contro il FC Gams is cocia urs casut a dit venni lor da va fat festa per la promozione lora viva

Ten ormai grandios Harry Styles, ma sacci da ir da quest ci serren les urelles in anna di ingin snoms qua. Hai Urs Müller, vengi già da portant, ma qua in altro tema, ma per fortuna is qua usce per la musica mincin a 6 gust e no qua per erter pronto per tots alci. In 2 minuti les 7 e mezza l'ora al più nuovo da quest marco di buon'ora e da valore la survista in gioci di far ossa in un quint con knife sin via. Pensai forse della jacca? Unir da porto ora, c'è buon'ora. Buon'ora.

0: Im Bundi Mercuri Bunura lässt es 7 Metz in der Stadt Urs Müller Prankulus Novitats.
1: A Zermatt tue dare una nuova pista de skis per la Coppa Mondiale, che ha deciso la radunanza comunale con grande maggiorità. Planizzai una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione di Zermatt. La prima corsa rapida doveva aver lieu il mars 2028. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in l'altra la notte passata, qua in malgrado la pausa di combattimento. L'armata americana ha tenuto a queste indicazioni, attaccando in dritto la difensione dell'aria e in dritto il radar da tirs della via da Hormuz. Or davanti all'Iran si è taggiù un elicottero da combatto americano. E le sbalapediste svizzere hanno guadagnato la vostra partita della fase di gruppi della qualificazione per il campionato mondiale. I quai ordaifer contro l'Irlanda del Nord condus ad in. Per se qualificar per il campionato mondiale a Tron in la Brasilia, ston la Svizzera san dominar due rondes da playoff questa ton.
2: La meteo.
0: Grigi e blech, oz. In Grigione, il confine di Naiv, quel basso locale, mangi su 1800 metri. Verso domes di poi, l'ora dare in passo l'ai, qua vaglia postito per il sud del centun, qua tot pro temperature di 10 gradi, maximal mangi in di notte, e fin 14 gradi dai oz per la regione de quera.
2: Vias e traffic.
0: Hai uscito di scorina in giugno e c'è da Naiv, con Naiv sin via e se da far quint oz sur il pass del Fluela. Tutti in via, fate attenzione e buon viadi.
2: RTR, dalla Damau alla Saira.
0: Buon viadi per questo Marco di Eind con Michael Jackson. Buon dia.

0: In 30 minuts vanche avant les autres. Vuol dire ci desse planet tempo per rivir les lingues per nos kikerises a cercani una nova candidata, un nuovo candidat. I veramente il jackpot finge avere attractiv per me, Natalia.
1: Hai definitiv. Also con 54 bons, questo sono 540 francs, plus in cittadino che ci sguadagna, allora ci arriva fin il jackpot. Es può ir un per volta se comprerai. Un per panchips per guardare loro il campione di Bella P o forse piuttosto caffè, tutte in ordine c'è ore ci sono da guardare il juice.
0: Ci fai sentire per di letto, chips?
1: Chips? Quels de sour cream, quels dei sono fici gugente. Quels c'è di fici? Buono,
0: in stessi als manzo vorrei, dove tutto sai, da?
1: No, beh, als memes, er la buccia.
0: Basta, ci ha voglia di discorrere con noi su de chips, e molto d'altre robe, ma impostit de jovar al kikeri ses, runde un, non la cent, 20-25-30, e gen bebonder, ci ci des nostra candidata o nostro candidat per oggi, als prossims dits, spranza, telefonar per etos, non la cent, 20-25-30.

0: Céline Diogo pro RTR Stadt. Vanche vantles op.
1: Il Kikerisis.
2: Presentada folk. Vossa botia del vich en la region.
0: Stata al più svelto a Bonnura. Daniel Weger. Da qua era bundisse Daniel.
3: Bundi, Donna Ladina.
0: Covaia.
3: Tot in ordine, grazie.
0: Grigi blech, ha? Fa paca quaide. Fa paca quaide di dire portura oz. Pronto per la VM da Balapè?
3: Tanti no anchon.
0: Al do di oz bunura ne presentam pa regles. Es usci nos tema oz bunura. Dai una, cel pensa, ma... Pode scho no modar discussions. Al do di insomma.
3: Se quella fate bisogno, non sai, ma... Quella di gnare manda van bocca, quella non sa, se quella fate bisogno.
0: E là dai loro direct coachen, hai sono mo...
3: Dur.
0: Hai, darà... E ne hai pensato se non c'è una dodis, loro sono uscendo se c'è... E di una roba da reflex in pa, non, e hai sono mo darà, pisserà per discussions forse. Natalia, tu er, regles, balapè?
4: E non sono anche insomma, non sono anche di una vil ricreare il hockey. E cominciano a guardare curci cominciano e loro mi occupano con le regole e tutto qui
0: in mince caso vanno a dire la buona nuova Natalia quintama a buonura c'è la decoration per il nostro studio
4: qui feci con decorazione con gli melderori e il buon è l'anno dopo con le regole
0: buon qui è meine regole per la chicca sei la daia regole sei corrette dovrà a buonura per arrivare loro in ronda dus. Daniel Weger, pronto per runde 1?
3: E lei non salutare donna Natalia.
4: Buonissima, Daniel, e vigera fortuna.
3: Grazie.
0: Gentleman,
4: ha? O scucci tu?
0: Ho capito che fare con influenzare l'arbitro.
4: Ma è in Ucraina, quando do quel punto vigera, allora da decidere d'era quel giusto o non d'era quel giusto.
0: No, ma adesso allora da mai la carta coccina. Basta, o sei o vai. 1, 2, 3. Alla VM da Balapè quest'anno vengono va in total manche sedes differenti stadions.
3: No.
0: Riccardo Rodriguez ha va de più sieuse di una VM scogere dan Shakiri.
3: No.
0: Giust? Räuber Hotzenplotz ist per romanch al Lader Peter Piver.
3: No.
0: Fos? Al Piver Nair ist più picante scharf sco al Piver Alp.
3: Hai.
0: Fos? De vendite del vanch 27 da in Svizzera dudes vendites della domenica ad on.
3: No.
0: Giusto? Pro elezioni con cumular si scrive agli stessi nomi due anni su una lista.
3: No.
0: Giusto? Als deputati del Consiglio Grande del Grigion vengono eletti per 4 anni.
3: No.
0: Giusto? Quest'anno passa un terzo dei giovani alla VM per la prima volta ad un campionato mondiale di Balapè.
3: No.
0: L'Austria è stata avanti 28 anni l'ultima volta ad una VM di Balapè.
3: Ah.
0: 75 tonne sono 7500 kills.
3: No.
4: Questo è corretto, la mente in una nolla.
0: Questo viene fatto, Natalia.
4: Questo viene fatto e preciso, se è corretto o che do, tenti ci basta per ronda 2.
0: Sul punto, Sir Daniel. La nitrata è molto bella.
4: Il stadio di Balapè può forse pigliare un po'. Noi siamo appunto per te sedi differenti. Sono sedi, sono 11 in USA, 3 in Mexico e 2 in Canada.
0: Mm-hmm.
4: E il Piver è il Nair, appunto, più poco piccante con l'Alf.
0: Precis. Il Peter Piver, il lader Peter Piver, è proprio il Räuber Hotzenplotz. Era quello corretto?
4: No, no, lo vabbè, non si sbaglia. Questo è un bel nome.
3: Quindi ho sorto quella.
0: Sean?
3: Lader Barnabun.
0: Ah, già no. Hai, sul cudis per romanzo grigione è il lader. Questo è vero?
3: Non?
0: Questo è vero?
3: Per quale hai detto? No.
0: Bravo.
4: E crea quel punto vince da dire.
0: Non la taglia. Qua scleriniamo. Ma qua potendo domani in avanti e lì ne metti. Qui è per uno c'è il punto. Ma questo è vero? E avevi visto semplicemente il cudis romanzo grigione Peter. Peter Piper? No, questo non è proprio vero. Dove. Barnabun.
4: Qua guardai, insieme, in caso ci do anche un buon di più, ma in mince caso basta qui per ronde 2, o se c'è, pur eins de mem, loro anche tutto in ordine con la buona novità ci do anche 10 francs di più.
0: Precis. Natalia, guarda, ti esci domani qua?
4: Esso non è da me.
0: Buonissimo. Tutti due per un bel spazio?
3: Tutti due, qua è così.
0: Bun, Ser Daniel, lui aveva una domanda, questa ora svegna al telefono, ronda 2 con lui, è malegre.
3: Grazie, Fitch.
0: Bene, non mi date per i soli, con il rapporto. Arrivai.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Margot die Bonure set de les ot.
1: Planter tacos, NHL a touchdowns. Erte rapporta dal campionati mondial 2026.
0: Precis, quai fain in una nuova da Mexico City in gio cialli domani il primio di queste VM tante del Mexico e l'Africa del Sud la daia usce o usha in di de feste also fans annempe tutte di liber domani per questo primio e hai in una proprio ne più lunge domani comincia queste VM mui ne ha da dormire per quai fain no otto bonura d'una der c'è un check de regles fain quai con nos redaktor de sport Andreas Vialand, van fin già di una cella regla erci va per cartes cochnes noves regles e qui la prossima è una ci potes pisanar per discussions de linea
2: Sin giugadur vin tractaus per via de dina blessura ni schal giuga vinius interrots per via de quai sto giugadur per tucau bandunai il plaza leo sto el spicia in a minuta avon ca turna a navos
0: Nianca usci simpel sarà quai RTR ci fa fit per la VM de Balapé oce bonura d'una de ceculas noves regles nos ABC fain qua d'una in scea belles porzions per ci vaitlore e la possibilità de discutar quai forza e la possa de caffè Hai efficiente con vos commentare, potete efficiente scriverci, ci vuoi pensare a vedere queste nuove

0: Las novitats
1: dal RTR.
2: Al Matterhorn vai puspedare in una corsa rapida a partire dal 2028, quai ha decis la radunanza comunale di Zermatt. In l'Iran continuation las attaches vizendaivles, quai malgrà la pausa da combat. E Laura Ozzi si ferma sur tracce di plova di una puspe. Quai 3 grazie a Samorezzen e 14 grazie a Quira. Gli è la soci, mio nome Urs Müller. BNG. A Zermatt doit dare una nuova pista de skis per la Coppa Mondiale, quai ha il CIS la radunanza comunale con gronda maioritat. Planisa una nuova corsa rapida al Gorner Grat in la regione de Zermatt. Per questo intento sta la pista esistente venire ricostruita. In plis sta un radun 8.300 m² guaut venire un cazz. La prima corsa rapida doit avar lieu il mars 2028. Al Gorner Grat è già da fin il 1967 corses della Coppa Mondiale. Il sons 2022 e 2023 semplire corses rapides al Matterhorn dades in Laua per via da Laura. Per via dell'incontro supremo G7 a Devio in Francia, quentan le autorità di Ginevra con grandi impedimenti di traffico a partire da dots. Blairs passaggi di confine in Francia vengono serrati, le controlle vengono rinforzate ed il traffico pubblico in regione dell'Aide di Ginevra restringi. La popolazione viene supplicata da desistere da viadis non possibile. Le autorità genevrine hanno avuto una dimostrazione al 14 cercle d'ur. Gli organizzatori quintano con le pliche 50.000 partecipanti e partecipanti. A Belfast, in Irlanda del Nord, è stata da acts di violenza. Randalader seien da fieu a plirs vehicles, trantre auter ad im bus da lingia. Sco medias rapporten seien plirs 100 persone sides in via per demonstrar contra la immigration. Clamales demonstration seien trantre auter extremista dreccia. L'indisdi è in umvini blessa greva main con in contea Belfast. Il delinquent supponi sei veni arresta. El sei oriunt dal Sudan. In la Grande Britannia già avanti 2 escalate demonstrazioni in connex con rassism. In ospedale della guerra nel prossimo Oriente, il Stati Uniti e l'Iran hanno attaccato in lauter la notte passata, e qua è malgrado la pausa del combatto. L'armata americana ha, tenora le indicazioni, attaccato indirizzo della difensione dell'aria ed indirizzo del radar di tirs della via di Hormuz. Or davanti all'Iran si è taggiù un elicottero del combatto americano. Svente radunt 4 sai l'intervenzione militare stata fin. L'Iran da si è varta e attaccia una base militare dagli americani in il Bahrain. Quai han comunicato le guardie della rivoluzione iranese. In pli anelles avverti de nuove attacces. In Stati Uniti il Congresso approva la finanziazione di più miliardi di dollari in connex con la politica di migrazione del presidente americano. Sentre il Senato e la Ciombra dei rappresentanti approva il sbozzo di legge pizza cup con 214 contro 212 votes. Il sbozzo compiglia 70 miliardi di dollari per l'autorità di immigrazione AES, con cui la finanziazione dell'autorità di spitaivla garantita fin la fin dal tempo d'uffizi da Trump. La dispetta da vart la finanziazione da AES a Trant Rauter ci aggiunà in shutdown parziale. Tra sport, balla pedale le donne, la Svizzera ha guadagnato la vostra partita della fase di gruppi della qualificazione per il campionato mondiale, e qua ordai fer contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Omedus gol Svizzera si è incrudata nel primo mese dat. Malgrado la vittoria nella Capitania, Lia Velti Bechstad dal tutto faccio contenta. Sventer la partita e la dice in verso SRF.
3: Es waren sehr schwierige Bedingungen. Wir haben in der ersten Halbzeit versucht, variabel zu sein, nach vorne zu spielen. Und dann auch die 2 Goal gemacht und eigentlich auch dominiert. Ja, dann kam die 2. Halbzeit gekommen und die war wirklich vogelwild mit vielen individuellen Fehlern, vielen Teamfehlern. Und ja, so macht ein Fußballspiel auch nicht mehr ganz so Spass.
2: Le Svizzere sono terminate la gruppa 2 in la Liga B in l'emprim Platz. Per se qualificare per il campionato mondiale l'autron in la Brasilia, stanno le Svizzere a dominare 2 runde da play-off quest a ton. In Ustri Stein ist der Ballepé José Mourinho der Ventenhof Trainer der Real Madrid, der ja confermasse das Club aktuell Benfica Lissabon in la Plataforma X. Il Portugais der 63 Son succedet Alvaro Arbeloa. Adel Nesibic cartegia da guadagnare in titolo con il Madrilens. Mourinho ha già trainato Real Madrid durante il Sons 2010 e 2013.
1: La meteo.
2: Oggi si grigia, blecci, il confine di Neves e Svassa locale, ma in 6.012 metri. Sventre mesi dati fase sulle lives quasi sortute nel sit. La temperatura massimale è 30-10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
1: Vias e traffic.
2: Coverte di Neves in le vie si spas Alvra e Flüela.
0: Quai en stades las novitats.
4: Ulteriores informaziuns chatais sin rtr.ch.
1: RTR. Informativ e divertent.
5: Il Marco Di Bonura con stims pichotzi, jacca da plövige, belische cunno, es una dina schiene. Buon dia.

0: Bella l'aktuala de Tom Gregory Quapro RTR. Hej, så läser dir. Åsa, nov pas alla zot. Is det de jutar les orelles per quatsche Livia Foffa a de dir alt.
1: Un grijun sun un alp cita vers vest. A mo pü da lönch vers vest. A mo blerun pü da lönch vers vest. Sche da lönch, chal vez in clur dol horizont, Mexico, Canada is Stadis Uniz, l'angi chel campionati mundial da balapé a lö. El podes naturalmente sgolar via. Nu fal però. Nu resta in quia, ma cusönzi las orellias isni in America del Nord, ti porta in al campionati mundial in Svizzera, Rumauncia. As goals. Resultats, analisi, la spicnes e grandes historias dal lieu d'avertura fin pro al final, ein til radio i sun rtr.ch. Al Campionati Mundial da Balapé 2026 con RTR. Fitch da manif, schales un grand stock da vent.
2: Oh, I hope you know I will carry you home. Whether it's tonight

0: Les 8:30 al mercoledì buon'ora. Buondì, is comincia di da queste ore, dai er oz in song predilette, ed in cun am ce no inscontrain per via. I corciana tadla al gevus de dots, nani de rier be per mai. Tadlai per ci.
1: Et jo gevus le tots con quel song che vignem pus per scilux con useren lui el zonzo cionta.
0: Grandioso, da fine di ma potevate zalegrar al song predilette de dots in 4 minuti il pronto.

0: mia canzone preferita.
1: Mio nome è Tobias Schneider e di oggi vi Invisible Touch de Genesis, perché quel song è venuto so esattamente un curon tons ed era il hit della Stadt ed io ero l'utre di Jeansvilles in Svizzera francese. Quella per me l'enchata di Genesis, l'enchata di prog rock, e di oggi vigile tutti con quel song che viene per spesso in luxe con usare in lui il sonzo cionta.

0: El Marco Di Bunur in compagnia de RT Erstat, las 8:30 i Urs Müller s'ha citat de nou.
1: A Zermatt doit dar in eine neue Piste de Skis per la Coppa Mondiale, koi a decis la redundanza comunale con gronda majoritat. Planisa eine neue Kurse rapide al Gorner Grat in la Region de Zermatt. La prima Kurse rapide doit aver lieu il Mars 2028. Il show des inizi l'Iran hanno attaccato in l'autor la notte passata, i quai malgrà la pausa del combatt. L'armada americana ha tenor a cene indicazioni attaccato in dritto della defensione dell'aria ed in dritto del radar da tirs della via di Hormuz. Or davanti l'Iran si è giù in helicoptero del combatt americano. I balepidisti svizzeri hanno segnato la vostra partita della fase di gruppo della qualificazione per il campionato mondiale, i quali ordaifer contro l'Irlanda del Nord con 2-1. Per se qualificare per il campionato mondiale alteron nella Brasilia, sono svizzeri hanno dominato 2 ronde da playoff quest atun.
0: La meteo. Ed è gris e blech in grigion, oltre al confine del Naiv, quel basso locale mangi su 1800 metri. Verso domenica, poi l'ora è dar fase sulle lieve, che vaglia postuit per il sud del centun, che pro temperature maximale oltre da 10 gradi in giro di notte e fin 14 gradi da oltre per la regione di Quera.
2: Vias e traffic.
0: Hi, con quai daia Naif in Jün in Grigion, con Naif ist der Verquint sulle vie del Spass Alvre e Flüela a tutti in via. Fate attenzione, buon viadi! In Happy Birthday va Ozera des!
3: Applaus, applaus!
0: Kann ja sein, noch in Wärm durch. Trennt uns Sportfreunde stiller, und per quel daia quasi scorregal per es, ma nutramme per noi il nuovo Album. E per quel nos tema amo avant. Les nuove. Bellisce con noi, buondì.
2: RTR. Dalla Damaun alla Saira.

0: Marco de Bunur in quart davant les nouv in bun di. I din Happy Birthday va quistona des.
1: Applaus, applaus für deine Worte.
0: Sportfreunde, stiller la gruppa tu daest ja am Ciaus präzis in Jubiläum. Ot, de spö 30 ans, ot quiston, 30 ans daia la band. Applaus, applaus, jura durpi grund hit. Und de quest tipics verms d'Urelia una jada dudi, i resten tot di in Urelia. I per quai provaina de mudar quai osa. I tatlein una de las noves. Ci sarà l'ura er de chatar sul nov album, ci riva Push Man. Sportfreunde, stiller, hai ci fanno qua da cula sta. Oder sünne sta. Ti amo, italiano.

0: Studi del nuovo album, l'album del giubileo Ti amo italiano, Sportfreunde Stiller, o coce Natalia di Weber, ci dice giusto quanti il studio, il decoration, nos studio qua con roba da Balapè. Cos'è di tu, Sibel, vide l'accent fissa craia a modo di lavorare, non?
1: Also, mio gusto non c'è l'anima. Musica è roba di gusto.
0: E forse c'è per certuni è ficcio charmante e simpatico.
1: Che può essere. Applausi da me, un giunto per

0: 40 oq në Cius, 104 djeus, 3 ospitans in campionati. Erte raporta dal campionati mundial da Balapé.
1: Hai Michakas, Islavi e Vanci, Vancisis, USA, Canada e Mexico. Ci comincia domani con 48 squadre, fino alla più grande della storia. In promette di venire proprio in una grande festa di sport questa sta, ma noi qua e ci va per le regole. Dai a una cella mudata, vai a vedere da di 8 buon'ora fin già, no, vai decis da dar in coc, se noi perde quelle più importanti, 8 buon'ora appunto ci ci da di nuovo. Punto regles per la VM de Balla P. Percevo, è stato fit per le discussioni durante la prossima pausa di caffè ci di speranza ben bot. E questa qua, l'ultima che noi abbiamo pronto del nostro redattore de sport Andreas Vialant, e una ci fa proprio sente.
2: Kils giugadurs lascien fa una curta pausa per rafrescentar alla linea quattir altas temperaturas e nuot nief. Al campionati mundial dati us d'Anton de Nief en mince giuc duas pauses de baiber, independent da l'aura e la temperatura. Qua capeta su entre bien 22, respectiv 67 minutes il giuc, mince mai per circa 3 minutes. La FIFA vola scia procura per mademas condizions tir tot ils giucs.
1: E fa sgiura segna. La VM de Balapé ad una dercetima qua pro RTR.

0: Las novitats de RTR.
1: Il match 2026 è globalmente stato il secondo il match da più lanciato dalle misurazioni. Nel finale della Coppa Stanley equalizzò Carolina nella serie contro Vegas. Qua in due le teme sono le snuff al microfono Urs Müller. PNG. Il mese passato è globalmente stato il secondo match dopo il commencement delle misurazioni che ha comunicato Copernicus il programma dell'UE per osservare la Terra. L'intera Europa è da midade sandecce da temperature sotto la media ad inonde da cialiras le più intensive che ha insomma da uscire bauten l'on. Soprattutto per tutte le condizioni estreme in la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal. Chi che compra un prodotto nell'Unione Europea che deve in l'avvenire survenire il manuale da diver digitale installato in stampa, a cui enza convenienza rappresentanti del Parlamento d'Europa e del Stati co-members. Per tutti gli altri, router Pires Electrics, Velos Electrics e Barches de Sport. Deve intanto in avanti essere possibile da pretendere il manuale stampa. Con la riforma veglia l'UE spargnar palpiri e semplificar l'accesso ad informazioni. Avant che le nuove regole possono entrare in vigore, stanno il Parlamento d'Europa e il Stadis co-members l'UE approvar la convegna. A Mexico City in Melis magistras e magistras in via per demonstrar. Els han demonstrar per de pli paia e contra in nova legge da rentes. Schomedias locales reporten einels demonstrant ser blocal access al stadion dal Aztecs, nua che il geo de verture dal campionati mondiali da Maun. En pli einels demonstrant installa in champ de protest in la capitala. La presidente del Mexico, Claudia Sheinbaum, ha detto che il geo vigna ad aver lieu scoplanisà, malgrado questi protesti della magistraglia. Ed anche le novità del hockey singlaccio internazionale NHL è nel finale dei playoffs della Coppa Stanley e puspei tutto avert. Il Carolina Hurricanes ha ingurignato la quarta partita contro il Vegas Golden Knights e qua a Jordaifer con 5-3. In la serie da Best of Seven status pari 2-2.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia e bleccia il confine di Naivs e sbassa localmente in 1.800 metri. Il sventro si dà di fase sulle lives, qua soprattutto nel sito. La temperatura massima è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quira.
0: Vias e traffic.
1: Coverte di Naiv in le vie sul spas Alvra, Flüela e Giulia.
2: Qua in stadas las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: La posa da caffè in compagnia di RTR, i caffè contort da oggi gira all'umbrain e a compadials, qua saia, per qua c'è un nuovo chief post con auguris. Ci c'è questo van, tu dinesco prossimo, mi snom le dinesce in bundi.

0: I ozels dies de mai va in salut special era tot les dianas che an oz lur di del nom. Ma i damo bles otters che an oz bu motiv per far in pa feste u sche er qua in grigiun Isidur Casanova de Lumbrain il complisce oz al 80 anniversari. Lur in happy birthday va era la Barla Schmidt de compadials e la complisce oz al 85 anniversari. Ed es dus gevigiaina tot al bun per lur anniversari. Ma naturalment era tot cesti fan oz als des de jün feste per lur cumplion. I se vo veset o seiant, fat in pitchen regal, lur telefonai.
1: La cupina.
2: Presentat el bon engiadina a scuol. Il bon cun aua minerala. Bonengiadina.ch
0: Hai, tot on trametaina de pizza centurn in grigiurni e rapida lunge de vent nostra tazza scopicen regal d'anniversari. A ci oz nolociant vanc vancicinc trenta sun bebonder ci ci telefona pala cupina ci vesiant regala nostra tazza nolociant vanc vancicinc trenta. Sabrina

0: L'adressa in giocino può dare tre metri nostra copina, quella vaina. Ci manca, sono mo als auguri a bocca al telefono osa la Maria Luisa Zen da Santa Maria Allegra, donna Maria Luisa.
1: Allegra, donna Ladina. Io mi sento gratulare a mia piapia, Fabiana Zen da Santa Maria, la complice di Snowvons. Ciao Fabiana, io ti gratulisco, ti auguro tutto il buon, plena fortuna, buona santà. Ich bleib plagiert, und ist, mein Stärz, du hast auch so just auf seine Jahre. Ich spreche das in Bein, und hei, ist total bun.
0: Donna Maria Luisa, ist nur la Fabiana, la più veglia, abbiamo die Cialà?
1: Na, la, ella ist, la seconda Jufna.
0: Hei, ma quanz alla lura?
1: E hanno 8 abbiati.
0: 8
1: abbiati.
0: Ma allora può la tua imperia per man al telefono telefonare per la cupina?
1: No, John, hai la prova di una.
0: Se la vuol fare con tutti gli stessi, no? Allora...
1: Sì, appunto, hai.
0: E posso domandare quando è stato il più veglio, la più veglia abbiati?
1: Il più veglio è 30, vengono 30 e la più giovane è 17.
0: Bel. E tutti in Valamo? Hai.
1: Anche schon da vent. Un è il turismo con la tuarna in Val, e tre sono in Engiadina, Pontresina, e hai schlura sono tre in Val.
0: Flotti. Allora dovrò in buon calendar, non donna Maria Luisa, per scrivere anche tutto così.
1: Tanto di mano.
0: Bellissimo. Ma ogni grande piacere alla telefonata, donna Maria Luisa, per lasciare regalare la tazza alla Fabiana Zen.
1: Ci complisce
0: al 19 anniversario tra metà e fici la posta col regalino arriva l'ora prossima mancia a Santa Maria.
1: Grazie Fici.
0: In bel dì, donna Maria Luisa.
1: Le stessa mancia, grazie, arrivai.
2: La cupina
3: presentato il bogno in giardino a scuola, il bogno con acqua minerale, bogno in giardino.ch.

0: Erte er el marcur di bunura va planets in direcciona va mas di 9 minuti dalles 9 meta. Natalia Weber riva da portant per Surtor. Natalia Covaia.
1: Vai, grazie.
0: Sì, io succede decoro al studio, se è tutto buono, o se è pronto. In quel caso è tutto loca, relaxed.
1: È d'una.
0: Già avessi un tip.
1: Ed è d'una cosa
0: più bella. Il più bel, già vuoi, c'è una, da dire, ma in finossa, o c'è buonura. Tatlinia.
2: E io già vuoi, c'è tutto con quel song che viene un po' special look, con usare in lui il sonso cianta.
0: Special look, con il sonso. Se tu non hai, quella canzone, a mo' sentire playlist, un tip. Asta da asta di forza se buono da quando nos giovijo.
1: Na no deu di
0: Genesis.
1: Invisibile. E dune bun per essere luce. Me chefis also che luce scuce der del Sanso Cente. Sin po greif.
0: Minchekas, con Natalia in direzion Mazdi.
1: Fit gugent.
0: Mis nom Nadina Schene. Tu vi gina vande blät plajar con nostro program stat bain efficiente la prossima. You know all my doubts.

forsa cha weiss, oz im unor erpensa, i plova già der ciò. Cura torna il solai. Lura, es va quei bei preciso scescu a me. Me da penso, e ving in cerce delle svarts positives da quest'ora. Punkt numero 1, is verms de plövge, quel sem plagiar. Punkt numero 2, ci c'ho in uert, quel non al pel momento dire bagnir. Punkt numero 3, curce es l'ora der ciobel, non sarò al prievel de fogne in ce più sei grand, ce spoi rebrasir con amis e famiglia. Di mena, fzains positiv e fains al melderlander ora, nasch mancere il stivels de gomma, e l'ora steins bein. Je vizim belle bundi, per vos il microfono a sa Natalia Weber.

Le Zoe Mi. Nus giuvainzots nos ultima runda regulera del cecioses. Perché? Perché c'è partire da mem, doque quel cioce più speziale. Partire da mem, doque pel campionato mondiale de Balapé, un cecioses speziale in uce nus nu cercenz roba de Balapé, ma ben evenimains ci stem in connex col Balapé. Tot qui as declari Lorenzo da mem, in giuna tema, os giuvainzots cu primi novatence per 30 francs, tu ad regulir, ils cevacins de ceter online sun rtr.ch. E naturalmente, fu questo ideale, se non sveglia oggi di fare questo guadagno il jackpot, allora puoi anche da me cominciare net cool ceciosas speciali.

0: Daft Punk e Pharrell Williams con Get Lucky.
1: Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Ma allora guardate ciò che c'è in vus is la fortunida o il fortuno del dì. Nus giovans conquistras cevazins.
3: La chausa consiste de parts essenziales. La chausa è part de nos mincedì. La chausa è gratuita.
0: E tu hai la domanda, c'è trovato un mince di cides gratuito? Non dobbiamo essere in questo mondo, ma questa una roba è gratuita. 0800 20 25 30 il numero di telefono per partecipare. Un tuo jackpot vince 30 francs. Non c'è la chance, perché c'è partita da me. Giovanni il cicciuso speciale per il campionato mondiale di Balapè. 0800 20 25 30 il primo telefono sclinge. Erte Natalia, buon dì, c'è il telefono.
4: Buon dì, che è duro da Surain.
0: Buon dì.
4: Forza la casetta, 20 minuti, era gratuita in gara.
0: La casetta da 20 minuti. Era gratuita e semplicemente gratuita o senza online. Mettiamo sulla lista, Doni Melda, non cerchiamo. Grazie per il telefono, bel dì.
4: Ciao.
0: Nos provains con la seconda proposta. RTR, già c'è ciò, se sbondi.
5: Beh, bien dit che ho il benzin da Surain.
0: Allegra.
5: Io non provo col discorso.
0: Il discorso, clair, almeno sponci discorso gratuito, ha? Il discorso, parts essenziales, trovains a mince di, ed è gratuito, ma il discorso non cerchains in erna. Grazie per il telefono, bel dì, addio. Dimena, le due candidate di Surain vanno a udire, ci vesse era in cegugente a provare, non lo accende, vanno a 5.30. E pira però di restare quiet, in quel caso. Lasciamo uscire e a partire da me, io vanno allora con quel sotter, con in tutto fatto, otter giù.
1: Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: Hi, a partire da me, Giovanni, non snempe il giù per il campionato mondiale di Belle Pesce. Scusi, non cerchiamo una roba, ma un evenimento. Non dichiariamo erde ciò con tre cevazzini, c'è ciò che potesse essere. E allora vai svus da telefonir e il premi è grandius. Mincin ci chatora ce ce nos cerchains, guadagna 100 francs usci sul mem. Una banconota da 100 francs potranno allora trametter e alla fin del campionato mondiale di Balapè, dopo allora ence un victor principale o una victura principale, a donna in PR ence da guadagnir un tricot ci des zotte scritt dels giuveders della nazionale svizzera. Also, is rende di meno doppio di partecipare allora a nostro cecioso speciale. Per una potete guadagnare raps e alla fine vengono rincentrati le busce, ci ci guadagna e rince un tricot. Tutto qui, allora a partire da me, tutte le regole saranno quinte allora da me in cina volta.

Musica del 2009, Milo con Ayo Technology. In 4 minuti, Isa les dice, filoince un classiker dal Zanz non ente. Quisco. Il Backstreet Boys con Quit Playing Games.

0: Las novitats
1: del RTR.
2: Mi dat del clima il maig 2026 e globalmente al secondo il maggio da più lenciate delle misurazioni. E nel finale della Coppa Stanley equalizzata Caroline la serie contro Vegas. Qua in due temi sotto le 10, al microfono Urs Müller, BNG. Il mais passai global mein stal secund chaut match de pil commencement de las misirazions quae a comunicia Copernicus il program de lui per observar la terra. E l'entira Europa ed amidades andeces da temperature sot la media ad inunde da celires las pli intensives che a insomma da usce bautalon. Surtout patide las condizions extremes seien la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal. Chi che compra un prodotto in l'Unione Europea che doa in l'avenir survenir in manual de diver digital in stal din stampa, a quae ensa conveniz representants del Parlament d'Europa e del Stadis Comembers. Per tu chats fissen trant rauter Bayers Electrics, Velos Electrics e Barches da Sport. I doa identan vina van esser possibil da pretender in manual stampa. Con la riforma vuol l'UE sparniar palpiri e semplificar l'access ad informazions. Vant che las novas reglas pon entrare in vigur, ston il Parlament d'Europa ed il Stadis Comembers de l'UE approvar questa convegna. A Mexico City en millis magistras e magistras iz in via per demonstrar. Els han demonstrar per de pli paia e contra in a nova lege de rentes. Sco medias locales rapporten eines demonstrans erb local access al stadion dels Aztecs, nur quel geo da vertura dal campionati mundial da Balapé e da Maun. En pli eines demonstrans installa in ciam de protest en la capitala. La presidente del Mexico, Claudia Sheinbaum, ha detto che il geo vigna da Varlieusco planesà, malgrat questa protesta la magistraglia. Ed anche in una novità, il hockey singlaccio internazionale, NHL, è nel finale dei play-offs della Coppa Stanley e puspetto davvert. Il Carolina Hurricanes hanno guadagnato la quarta partita contro il Vegas Golden Knights e qua ordai fra con 5-3. In la serie The Best of Seven stat just pari dus a dus.
0: La meteo.
2: Oltre si grigie blech, il confine de Knives si sbassa localmente in 1012 meters. Il suentem si dati fase sulle ives, quae surtout nel sit. La temperatura maximale è tranter 10 gradi in legna di nota e 14 gradi in la regione de Quera.
0: Vias e traffic.
2: Coverte de Naif in les vias als pass Alvra, Flüela e Giulia.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
1: RTR. Mes di, mes radio.
3: Forse cervus vel genote stipgion. C'è mi stir? Fessi, scenu fesqui, c'è feiciots. Tu te fa qualcio sotter? O forse tu te una qualcio simil? Unci amido il mister de luxus in una branche un po' più simple. Nins erozzel ciò conosce un po' melder, qui nasce rubriche della cucina. Dopo è da dire che alle 10 di un quarto, già vi un bel marcoldi, al microfono Natalia Weber.

0: Buon vento!
1: Giovanotti ed Alfa con Buon vento.
2: RTR Nossa Cugina.
1: E quist mais giainsus per quei al Canton Luzerne süsur Kriens. Lo meinen empe de spe quist an Marc Lechmann al restaurant della Montagna d'Orschnai. El gastronom es crescie su a Trun al lavoro differenz an santin hotels e allora puntas auf nie la possibilitet de mner quist restaurant de Montagna ci sracciata al pedel Pilatus. E Sergio Guetsch so in scontro con Marc Lechmann e do volia savair scu come un sushen tipic di la della Wursterel.
3: Un tipic di della Wursterel che sentau pel giù al mercau cu leaut che lavora quei di insieme con mai. Quei bodini als medems io hai esce in pink pool con un imper personas che vengono di da o cacci coi drova in Ginch avevamo una scena di tutina in caffè a casa, sento appinal della snof per lavoro perché c'è lì a scuola, c'è la lezza a scuola, e poi sento una dina del pastanè per il pão che ho impostato il dia von, a lui è arrivato insieme al layout, che viene a l'uvra, a lui manzi insieme a Nancy, a lui c'è con caffè dati lui. Sì, il platz del lavoro.
4: Marc Lechmann, ma no differenz hotels a Luzerna, si va da quella primavera, magna è il ristorante da Montagna d'Orschnai sur Kriens. Dati gli un momento il qual è tipic per vostro lavoro nel ristorante da Montagna?
3: Ah, non mi sembra che di integrare. Yes. L'espitaggio di che i dà più bia sorprese che qualche dato momento tipic. Perché noi siamo halt per una vieta dipendenza da Laura, e per l'altra siamo cosa di in sa bosci ben previ che venga vini. È proprio piuttosto la sorpresa che il tipico che domina al momento.
4: C'è anche per sorpresa?
3: O sea, mi chiedo a se abbia Laura di specie che venga in massa e auto, e poi in forza che in quel momento ha una grande altra occorrenza. E la vigilanza diventa più paura, e poi dati in dita plievia, di draca, che in strada che sei per soli, e poi tutti in vengono spiegati in una gruppa con una massa di auto. E c'è chi dati in momenti non spiegati in omis due svarts, lessendi.
4: Scuat organizzazione tale situazione?
3: L'importante è che noi siamo vieti flexibili. E poi di cui va la grande parte degli employati che lavorano tra mai, che lavorano un po' fix, ma ben per l'ora, ed entra a scuola, sai, o di una riaga, vieti spert, sin sorprese. Vuol dire, in vedo, chi è stato impedito, chi era previo, e chi sa ne fa, stedi, pi, baulo, finì, il di.
4: C'è un tipo ospitante, ma isce svolse?
3: O c'è se spiegato domandare se vuoi, che mai, adesso se non ne ho risponde a quel meglio. Ma l'indì, io sono, also, scioglie, vedi, io, ma mezzo, sono altri direct, ma un bugien, o che di vai bugien il contatto direct con le out. A c'è anche l'intec, scocco chi viene grato, su di lì a un go. A poi c'è un vieti comunicativo, l'essi di. E se poi c'è un, stias, se ne scioglie, te, il contatto con turisti, è la base della comunicazione tutto l'altro che stia a quel contatto giù al mercato e si scorta la manadina e sono più lo che più personale quindi adinza si avvicina in l'altro più cosa di forse più cordiale l'essere di che qualche giù al mercato se torno mi chiedo piuttosto integra anonimo.
4: Ci è il giusto ci rivolta vosotros anche il ristorante da Montagna?
3: Soprattutto in grado di aiuto locale, e tra gli aiuti locali si abbonano più in tocco grande tutto. Noi siamo durante con sono seniors che gaudono di dia via andare durante l'anno perché in tic più risolvono. Le fin di anno dove si abbia famiglie, giuventecine. E noi siamo che noi siamo in via di velos ufficiale che va per noi per so che vieti popolare la regione, cioè che noi siamo in una massa Holfs che vengono col velo per noi, e poi dati di quelli che vengono specifici, sì, perché vogliono venire per noi, e poi dati a brebbiars che vanno semplicemente per so, è stata non da botteri, e c'è chi hanno in qualche vasto.
4: Tutto tempo in otter, se nel ristorante da Montagna c'è il grand hotel, il Marcia, il outfit... e otterci durante il lavorare in un grande hotel.
3: La differenza è massiva, una delle più grandi differenze è che il hotel va giù in onzen, donzo, cipa gravata, con camicia alva, senza eccezioni, minchia di. Adossa va a scendere di più giù in cipa.
1: Ed è la sainte ben uscita Mark Lehmann, anterior direttore d'hotel USMine e un ristorante di montagna su Zurkriens. Tent per oz, lefne ci vain, discurinze loro su della carta da menu e su di una specialità, la quella o el er doenci un piccin touch personale dell'Africa del Sud. Tone interessante. Bel, se vous êtes à l'effet de vin, d'archot, c'est vous les dix, in nostra compagnia.

Kurke Sport, Traditionen natieren sind scontren dine Feste traditionaler, lura alio la Feste Grisum Glaronaise da Loggia. Questa giada è il scons der Schuol simultan all'unz. Su andai la Feste dal 13 de Zercladur via il Livestream da RTR o visitai nus a Nostan alio. Pli infos chatais vus in rtr.ch/sport.

0: Gianni Cianette, Dog Street con Ciel Bluff, precis les Dejemets.
1: Il Challenge.
2: Presentata la Festa Federale da Tir. Das Cinch de Zercladur en Finis Cinch de Fanadur. gr2026.ch.
0: E non sarebbe stato il region. Il stamperia a strada, da cui oggi c'è un lavoratore per tutti i creativi. Voi potete sempre scoprire i vostri motivi di differenti prezzi. Qui oggi c'è mezzo 30 lune e un quarto le 5. Più che è pacifico, è quello che oggi a cuire la biblioteca della città. La do qui per prelezioni per i fans c'è mezzo 2:30. Oggi vengono loro presentati i risultati

0: The Colors Rolling Stones. Hai l'ora per lo mai non è forse giusto da dire da d'ora, ma it vainte io. Medere per ida qui, ose un tip per questa sera o erles prossime seires. Ira guarder un giude teater zot cil aviert in Stusafcia. Di brune jungfrau zu Valendas. Es un tötsch ci voina vos, entil dis doce i vacientinier, le finenche de Valendau de quel tem senza uva. La gruppa de teater Valendau, giova quist tötsch ora a liber sulla plazza de Finenche e Martin Faller ha scritt il tötsch teater. Desto un moment ens imperans ci ha do usce il stumpel de partenza per scrivere il teater.
1: Nel 2017, wenn sie fatti Henkers Mahlzeit in quel Connex, dann avotte domandò, perché vai su questa giovincella o questa riccia sul Bügel? Mm-hmm. E allora dice il Beni Bühler, ci es lo, quel so tut. Wir wissen's nicht. Mm-hmm. C'è il nu sapcian. Dunque, quella nu va in giuna, i storgia. I do usce, certa roba ci si dice per qual'è la loe, per qual'è la loe, ma qui non do in giù storia. E allora de domandò ad lei e ha detto scrivere la storia da quella. Allora fa giusto un teatro sul Bügel, scutta la Henkers Mahlzeit, all'ö in uccia quei capitoli. Allora ho detto, ma fa una volta. E allora ha scritto la storia.
0: Hai, Martin Faller, fa allora ergiste la regia di questa città di teatro. Il più grande passo era allora in seppels involvos di questa produzione di Nir or delle Seele e dir su un palc or al liber. Un teatro social a Wirt è sempre schon un po' in quel ciosotter con un teatro in Seele.
1: Essere da Dora, la voce sto portare più ferm da Dora perché c'è i des caneras, i des passlers, i des venti, i des non sei tu c'è. E allora, naturel, ventiers els costumes, els müdaments, el steht alla sfida.
0: Hai, la gruppa de teatro Valendaus allegra però da presentir il tocci per concludere, managgia Martin Faller.
1: Fer boom teatro populär es da dire la giusta liet, la giusta rolla.
0: E qui potrei solo ire a guardare qui a funzionò di Brune Jungfrau zu Valendas. La presentazione a partire da questa sera sulla piazza di Vginencia e appunto questa sera forse mamma meno spontan l'ora era il 11, 12 e 13 square lefne ci vengono 17, 18, 19 e 20 di giugno. La casa della sera square il chiosco è l'ora avvierta a partire della sera le 7 e mezzo.

0: Las novitats
1: RTR. Co finanziar la tredicia la renta de l'AVS, la conferenza di intermediazione propone una sliazione masciadata. E mi date dal clima il match 2026 e global main style second shout match da bilanciata dalle mesurazioni. Quando usa il tema sozza la sendisch al microfono Urs Müller. Bienvenuti. Il Parlament ne viene avanti bec perin a co-finanziare la tredicia la rente dell'AVS, per cui propone la conferenza di intermediazione us d'augmentare tant la taglia sin la pli valur scuer las deductions de paia, quai an comunicial servez al Parlament. Concret, duan las deductions de paia venir augmentades per 0,2 e la taglia sin la pli valur per 0,4 punts procentuals. Uscia la proposta della conferenza di intermediazione. Quella va us il Parlament de maun decidil cussel das centuns en chausa l'emna proxima lura il cussel nazional. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapport che indisch Instituzions de Perscutazion an fac, può ella giugare una rola centrale per riducir consequenzes nujaivles per l'ambiente e la società. Concern Svizzers ne seien già da dic bic plimo intermediaturs. Els finanziation projects de promozion se direschen raccoltes meinen per part ports, deposits u mines e fecien commerzi cun produkts finanzials de materia prima. Sur Commerciant Schweizer se in Marcedà passa 60% dal commerzi con arom, alluminio e acciaio, pli che la mesedat dal caffè e 39% da lia librut. In la agglomerazione della metropola sudafricana da Johannesburg in almeno 12 persone venite smazzate in settembre, 9 ulteriori persone sono venite blessate, come ha comunicato la polizia. Persone armate sono entrate con forza in quartiere di baracches ed hanno cominciato a setare intorno. Il delinquente supponito sia anche in fuga, il motivo del settembre sia anche in conoscenza. Il mais passai globalmente sta il secondo chaut match de bil commencement de las misirazions, quai a comunicia Copernicus il programma de lui per observar la Terra. E l'entiro Europa è da midades andeces a temperature sot la media ad inunde da cialires las pli intensives che ha insomma da usce bautalon. Surtut partite las condizions extreme sai in la Francia, la Grande Britannia, l'Irlanda ed il Portugal.
0: La meteo.
1: Oggi si grigia e bleccia il confine di Naif se sbassa localmente in miglia d'occi a metters. Il suente mesi dati fase sulle lives, quasi soprattutto nel sito. La temperatura massimale è tra 10 gradi in legno di nota e 14 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: Coverte di Naif in le svie sul spas Alvra, Furm e Giulia.
2: Quai en stades las novitats.
0: Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Las cifras sun incredibles. 48 squadras nazionales sun de la partida. 900 portretins de paninis es drova pel quadernin a plein. Ed il più bu marciò bigliet pel final costa $1,490. Heide Skrivar erklärt die Tschetsche Diskur del Championedi Mundil de Balapé Quistan. E la Direktion ist in München Kasklera, ad una più grand, ad una più kommerziell. E da più della Faszination de Balapé, da quei USA in Quistan Mezzura per Vus, al Mikrofon Natalia Weber.

0: Hopeless Sugar Babes, Hole in the Hand. Schis oda championeri mondial de bella pe e la fascinazione ci tocca tirs. Lura ens mente ein secretur zu vent, vaira qualcosa simil.
1: Tor für Deutschland! Linksschuss von Rahn! Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Bocic durchgesetzt. 3-2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballer sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung.
2: Qui era il Kommentator durante il finale del Campionato Mondiale 1954 dentro l'Ungheria, la Terra Tudeste, che l'Ungheria era il gran favorito in quel finale. Del Reminent Venus Daus a Berna, El Wankdorf, a question legendaric. Quel commentar del commentator Tudest, quella terra Tudest, a gonia con Trois a Dusle fin finale, quel final, et, ja, quel minche Tudest, an canoscia, quel tunne de fitch bea personas, ca un fendel bella pre.
0: Ja, e qui di Giancarlo Candinas, nostro direttore de sport e passionò de Bella P. El campionato mondiale de Bella P, però, bger de più qua punto B fascinazione. Des una fir enorm, più grande qua Jeux Olympics o de fatta più grande qua el Super Bowl americain. Tenor experts, spetta la FIFA un schmerz da 30 miliardi dollars. Ma quant grand e quant più grande comporta qui in so mencia?
2: Den ormai se chanos de memia. Tocken un era in campionato mondiale con 32 nazioni, che era in una buona grandezza. Te aveva nazioni da mincia continente, aveva dell'Africa, dell'Asia, Europa, America. Aveva magari tutti in un exot, che era delle partite. Forse inega il Togo, inega l'Angola, inega Bolivia. Che era proprio interessante, magari deve essere nuove nazioni. A dosa se curon toch nazions, et diverse simple mein, schon mal wieder la qualitat de quelles equipes qui escort de memia, a quel dio schon avant quel campionati mondial, curon toch nazions prin campionati mondial, oi memia biasch ins mera mosel sport, den tonus se voin devantir tele FIFA, als responsables san de pli jux, de pli nazions, monte de pli denes, a quintekel donc, quel sta dosa focus, a bo di spät pli, al balapai.
3: Els raps, la finanziazione e tutti gli aspetti che vengono con qua sono una. Da quella parte era la situazione politica. L'on 2018, quando il campionato è stato usato agli Stati Uniti, a Canada e a Mexico, del mondo è tutto un altro. Che osservi tu? Come valuta l'influenza della situazione politica sul campionato?
2: E naturalmente schon immens. Nicht erst in Präsident della FIFA, Gianni Infantino, che les fa fecht bea denese, lo asti del Cellavart, a sei in Präsident americano, in Donald Trump, che oi è fecht sile medema linie, dins vese e schko quelles duas persones schko in proven, de fa tot pi grondro an quel campionati mondial, djebo schattir in schbei, djebo forse dattir iniga, kins fazice verliu, et in sente schon quella influenza, in sente l'influenza che fece bia persone van bu am Real Campionati Mondial, quel che è da fa col sprezzis de biets che in enorms, quel che è da fa con la FIFA, con Gianni Infantino ed è con Donald Trump, also quei fece stretch con l'idiao, quella intera causa at alle bia persone che van bu, per esempio, al Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho in con el sco presidente, dettios fece analitik de moje wart ze hai ze halt popi dus narzisst se kenkel alle teste se di Gianni Infantino tele FIFA ni Donald Trump el Stati Uni allo se autres jahres ni al Mexico al situazione politica ebo shi si gir in audio rubiada causes de cartels de droghe sel de vos temps che qua schon in influenza si gir negativa sin quei campionati mondiali.
0: Ah, in della partita allora vuole Giovedres per 900 portratins de Panini, tutto in tutto appunto Giovedres de scudit 48 nazioni. Se tu arrivi allora a tempo per Giovere, è una. L'oter è però naturalmente er la parte dei fans, dei differenti paesi, dopo un impetto tenor er fans, ci non per niente ad essere o se propri giovigiosi. E dopo di quals, dopo allora ci è vince per voi.

0: Beatrice Egli, mein Herz. Il campionato mondiale di Bella P comincia da me, ma è il più grande campione di ciò mi do. 48 squadre nazionali sono della partita, 28 di quelle sono del sud globale e 12 hanno un accesso ristretto alle Stati Uniti. L'Iran e il Senegal pem ir a giuvir, ma i fans quasi hanno da restare accesa. Quei qualcosa ci non è in cemidu.
1: Na quei propri mai da ogni semmo in sbocchio, se vese ci inspettrati a vida certe nazioni che ne campionati mondiali in Congo, in etiara fece paupra, Haiti, in etiara fece paupra, allù vans e la roit a mira, per esempio, prezis de biets per quels giugs. Quei neanche possibile che persone di quella tiara vengano insomma in annals di Nesperi e se vi marangio di quel campionato mondiale, cioè di quel Canada, gli Stati Uniti e il Messico. È semplicemente in fedbia causa che datano c'è un sentimento un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente in don.
0: Hai, tutt'una, Ivo, gli stessi loro per Belle P e noi svizzers essens er della partita e ricevo l'anza savare del nostro esperto Giancarlo Candines. Quanto lo inci qui?
1: È importante che dà euforia, è importante che insieme che i sai fec launch per la nazionale svizzera. La nazionale svizzera, da balla poi, abbiamo salz de vos ons, also fec fermes prestazioni. Els daten immens constant, vengono permanent a quels turniers grands, permanent in una ronda vina vonne, o chiavel finale quasi veniu la regla. Els de vos ons, due sga per fin tun giù per quartfinale dei campionati d'Europa, no che han due sga spiarsi nella lotta dei penalti, sine gan contro la Spagna, ine gan contro l'Inghilterra, von due sons, a due quei campionati mondial, ne cin c'ha da titoli de campione mondial, fos memi a bea per vedere priez, trovi in TikTok di stoi sito, di trova il click, che fos in una, bo meine sorpresa, jetzt fos in una sensazione sans schon di. Dentro la nazionale svizzera ogni equipa ferma che vince longe di omane schon in quartfinale è realistico a c'è momento si è schon che ci insegna che in quartfinale se è possibile divenire il mezzfinale allora divenire il finale per quindi il bivio del sport in sa semia in sa dice che realistico la fin finale divenire il bia e tutto altro che quel kind traccia
0: in quel caso insomma Giainza ci so ci basta forse per un risultato incredibile. Fascinazione Bella P 2.0. Se vous avessez gusto di dire anche di più della fascinazione di Bella P, di un clic su rtr.ch o su Play RTR, lasciate la nostra Marella la più attuale.

0: LP con Lost in You, ed es les 11 Mainz, e ci ci do de nov, ed es us usa de Durs Müller.
1: Il Parlament ne viene avanti per Perina a cofinanziare la 13ª rente dell'AVS, per cui propone la conferenza di intermediazione us documentare tanto la taglia sin la pliva l'urscuer la deduzione sta paia, quai han comunicato il servizio dal Parlament. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapporto potesse giocare un ruolo centrale per ridurre conseguenze nocive in l'ambiente e la società. Il mais passai globalmente sta il secondo chaut match da pil commencement della misurazione, che ha comunicato Copernicus, il programma dell'UE per osservare la Terra. E l'intera Europa è da inonde da cialire con temperature da record.
2: La meteo.
0: A temperaturas de record no do quest nos giurisce mnade, sgerisce e blecce, il confine de naive sbassa da fate local mais 1900 meters. El sieva mezzi do quell'ora fase sulla live sco impostit giol sud. La temperatura maximale è l'ora 30 gradi in Engedi Noti e 14 gradi in la regione da Cuira. De mem do quen masdul de nuvles e solal queter var 19 gradi a Cuira.
2: Vias e traffic.
0: E per cui sono ercuviertes les vias del Pas d'Alvra, Forn e Giulia.

Pink con What About Us in 3 minuti e so quarten se sdudes. E l'ora oz non fa proprio una quaide de dirore, de pensier insomma vi della stet. E simplemente già budus un po' sentiments dutuan. Ma c'è ci giuro contro quei c'è già effetto di una gugend e ira guardir c'è ci vus vais già tramis per bels moments del mais. Mince mais cercians nus la più bella fotografia vus es potais participer durant tutto il mais contra mettere vostre fotografie e quales publicians nus l'ora online e las palora di una ir a guardir c'è bellezza mons c'è nus vains in sé. E là es vei cerder ciò le bell'ora. Vus vais già tramis u belles fotografie de bell'ora, de vaces, de montagne Agnes, Prosplein, Flurs, Gerem, Leis, Peschs e Cems, un po' in de tuat. E mi c'etem, si deso schon di grigie blech, fa que simplemente bainde clickertris in otta quales fotografies. E forse, ergiste inoltrir svesse una delle fotografies e donempe mince maiser de guadagnir qual ciosa. rtr.ch, scroller un po' più in giù e loro accettaisus ils moments del giugno ci sono genies in altros e er il formulir per tramettere nus vostra fotografia del mais.

0: Matteo con Midada. E Midada is ergiste il giustavazzino. E Midada da que usa co al microfono. Anna Selina Quinter zurpiglia allora per il magazzino da mezzdì. E dai e tu allora da ciolas, 12 mezz per le gratulazioni. Mio nome Natalia Weber. Buon appetit e fin più tard.
1: I told her everything, kept no secrets. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: RTR, i Magazin amet di.
1: Pliris vies meinen Aromadienst je, a magari trovi ai pliris vies per venire la fine mira, a scheia eisi esci va per la finanziazione della AVS, della tredijavla renta. Chi che vuol fa commerci con materia prima, let's pren pi probabel e la vies sulla Svizzera, che va la parasco in ed las pi importantes plataformas. Adesso vien, duen e pliris vies fa pli attractiv la beseldia, a scheia duessens el futur sper i Messa SV fa yoga, fa seres de kino, niter meia.
2: Di resto il patrat che la baselgia cristiana ha, il patrat de cuminonza. Nus l'insemblanza vei viver cuminonza sin duas modas.
1: Co quella idea di una trasformazione della baselgia ai sedada, o di Jesus che otro nus bitart. Al microfono è Anna Selina Quinter, in Vimezdi. In a finanziazion simpliris vaias duessi da per la tredijavla renta della AVS. Quei propone la conferenza di intermediazion a scei vegna il model proponius del Cusei del Stanz a se mettere tras. Als details a Fabia Caduff.
3: Per ceccia Cusail nazionale Cusail del Stadis non sono nudes de per una co-finanziar la tredijavla renta d'AVS ai adat questa bonura la conferenza di intermediazion. Una delegazione da comembres e comembres delle commissioni responsabili in ciosa dels duas cusals sono sezzadas insembel ed han mis insembel una proposta. Isan decis per un modell ci sbasa sulla proposta che il cusal dels stadis preferisce. Una finanziazione sur l'imposta da più valur in combinazione con dozzar l'import ci ven tret giù delle speies. Il cusal nazional ves voglio sull'ettamant una finanziazione sur l'imposta da più valur. La proposta della conferenza d'intermediazione va usa ainti il Cusals. Daman decide il Cusal del Stadis in ciosa e prosmeivna al Cusal nazional. Böt füs de vair una soluzione per la fin della session.
1: An unsere Stein gist ein Schweizer. Letzte Wahl ist eine der importantes Plattformen bei Kommerz und Materie Prima, das Novitätskun Erwin Kaduff.
4: Tenor in Report, che indische Institutions de Perscrutazione an Fatsch posse la Schweizer giugare in Rolle zentrale per reduzir Konsequenzes nojaivles per Ambiente Societat. Konzerns Schweizers na seien ja da dich bit plimo Intermediaturs. Els finanzieschen Projekts de Promotion se gireschen Raccoltes meinen per part Ports, Deposits und Mines e fecen Commerzi cum Produkts Finanzials da Materia Prima. Sur Commerzianz Schweizers wenn negozia passa 60% dal Commerzi cun Arom, Aluminium e Acial, pli che la mesedat dal Caffè e 39% da Lieli Krif. En il Centun San Gail nadu en magistres bec da stiar portar faziels da ciao. Il Parlament Centunal ha approvato una mozione de pliras partides, usto la Regenza Centunala e lavorare in adattazione della legge. L'on passà erin genituurs sedustatsen contra l'engagamento di una giufna magistra che voleva instruir cum faziel da ciao in la scuola d'Eschenbach. La finale era la scuola se decidide de bec engagiar la magistra. Chi che compra un prodotto in l'Unione Europea deve survenire in l'avenir in manual de diever digital in stile di stampa. Uscia in sa conveniz representanz del Parlamento d'Europa e dal Stadis co-members. I due identanti essere possibil vinavant da pretender in manual stampa. Con la reforma veglia lui spargnar palpiri e simplificar l'accesso ad informazions. Avant che le nuove regole possono entrare in vigor, stanno il Parlamento d'Europa ed il Stadis co-members dell'UE a provare la convegna. Greves excess a Belfast in l'Irlanda dal Nord. La ragione in video che musa chi nom sudanese attaccia in autorum con in conte e blessa quel greve a main. Sine qua in pliris cent personas per part mascherades se radunades per demonstrar contra migrantes e migrants. Elles han da fieu a pliris vehicles e per fine chases d'abitar, ort las qualas pliris personas han stui venir spendrades. La chefa de la regenza de l'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha condannato gli excessi e discurrida mancanza di coraggi. Rassism e prove di far tema e violenza saien adina faus, ha ella scritto in ex. In l'agglomerazione della metropola sudafricana Johannesburg, non in conoscenza a Tachayer, s'era tardi in abitati da baracca e cominciò a saietare intorno. Almeno 12 persone sono morte e 9 blessate. Il delinquenti saien anche la fuga. Il motivo per il saietim non conosce in Zang Pech.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Un po' cultura specie a un copro vosotros de mezzodì e il successo dove venisce più in archiv cultural.
5: I sono persuadici il successo, scuval o in potenziale cultural enorme. A che ci nos proagn è da deliberare che al da far che l'accessibile da musare magari registri di indigenza per formare Londra in futuro perché la val.
1: A Savgiain, dove da un po' di più cultura e la baselgia, ed è là, volin scafizzi c'è per il futuro.
2: Noi abbiamo bossa in un bagaggio, da si integnia a calura, ma anche vengono nuove finestre, noi abbiamo già una cosa in sezzi c'è, alle generazioni venienti, per in altri dì avere la cominanza della baselgia.
1: A ciò due senza il futuro, SV fa, per esempio, yoga, nimera, films in baselgia. A noi abbiamo fatto una visita in un museum che piuttosto poco in conoscenza, il Molin de Purla e Quera. Noi che veniva più baul, produziu Purla nera, per esempio, per munizione. Ed è che la guida che noi veniva a stiamo compagnia fa venire forse un cis il gusto, la guida Rene che vietzel avvertesce che ci sono un cis events bo un o a casa.
6: No, quello non facesse a casa, perché io vado in codice, allora scrivo gli autori. Auch wenn es einfach klingt, versuche nicht selbst Schwarzpulver herzustellen. Du wärst nicht der Erste, der mit einer schwarzen Nase ans Himmelstor klopft.
1: Der Blieder wird kurz Themas und ist die Schwenter.
0: La Meteo.
4: Oggi si per grande parte sur tracce di plova di una puspe con sonte nel sito del Grigion per incidentant era quintare con fases da soleil. Il confine d'Aifs a Sbassa sin 2300 fin 1800 metri. E nel Sursees vegni 7 fin 11 gradi, e nella regione da Quira maximal main 14 gradi. Djevdia ha vin avant Blairs Nivels, ma per part da tiera sur lei e di resta per gronda part sic. Il venerdì comincia anche con Blairs Nivels, che sa schliend intanto nel decurs del dì, le fasi da soleil vengono più lunghe.
0: Vias e traffic.
4: Con neve si decuntarsi in le vie del Spas Giulia e Forn.
1: Ma è se dir ed in bienviadi. Dati in vostra regione in archiv cultural. Se vous esses del success, lu bo, si meins a un bo. Quei due semi da sin iniziativa de Giovanni Netzer alla Fondazione Origin e planisau ein Archiv kultural el Anterior Hotel Pianta a Savognin. Toni Polterra reporta.
7: Ci Giovanni Netzer e la Fondazione Origin vengono con l'idea di un Archiv kultural fobic proprio a sostar. Is de Vosons con la Villa Carisch Ariom, la Cia Alva e il Hotel Löwen a Smolenz e davant Kurt a Savognin con il Hotel Piz Michel e Pianta e niesen zemen Blairs documents historics. E duscheia e sto clear, scusins les ir nizigir las localitats di Hotel Pianta.
5: Nos quintain da eriger in archiv cultural enten casmecers, a siva propa da fare exposizions. La chades esser averta per mincin ci passa ad agosto da sfundrar enten l'istorgia della chaia di spiantas.
7: Anche però pir in idea, in intent, la finanzazion o pir gist ancet. Ossa in so tre son speda per concretizar avant ci bieci vin proprio compro della fondazione. Ci dovrà insomma in archiv cultural usce Giovanni Netzer o se musso a degna pifici, it's de vosons.
5: Non so infatti In una prima esperienza in Smolensk, il hotel na Cinzovia, cant, documenti, vils, preziux, ci dava in tenkele smiraglie za vanjervilo, ci dovren lì, per archivare, per rendere accessibile questi documenti. A conto ne pianta, vince che tu anche ne in una situazione somigliante, che vuol dire, le planete urgenti, ci detten se noves, enten il grigium centrale, in una possibilità da conservare documenti importanti.
7: C'è do un finosa nin archiv culturale in Zursese può forse far so star. Savenz però e che mossa in cid Zurich confenze la Val Or dipende di una iniziativa politica ni den engagement de singules persones.
5: I sono persuadici il Zursese scuval o un potenziale culturale enorme. Che ci nostro proagno è da deliberare che da far che l'accessibile, da musare, magari registri indigenze, per formare Londra in futuro, perché la Val, non sarà una scuola in tembleri destinazioni delle montagne da sviluppare in futuro, perché ci che ci vanno zapposò in fine nostra, non era forse più a funzionare in Vine Jones.
7: Ne dici con altri spleti, con conoscere la storia e le storie da singole istituzioni e famiglie o in una regione in una base più presente, ma ir più futuro. Perché se è più importante di avere un archivio culturale.
1: La Baselgia cattolica di Savigione viene restaurata. Quattuna forse scozzice è pulit, normale è in primo momento quella sanazione è d'Anton Palver. Ina sinina moda a maniera bo a si usitada. Al presidente della commissione della restaurazione Armin Specha ha fatto in plan che les transformare la Baselgia in un liuk per de pli che messa. Num nademain in un liuk de Sintupada nu kin sa per esempio fa series de film, in liuk nu ca Afons am Vater Miles, ad in liuk nu ki due ewe platz per esempio per uras de yoga. Lara Kacin ha cinciato di fare quella midada con il presidente della ristorazione.
8: Armin Specha, se tutto va in plan, lo vengono gliati ad essere possibile di fare yoga, né di organizzare una serie di film e la baselia di Sevgian. Come hai venuto qua?
2: Io avevo fatto la domanda di Radoni non di sorprendere il presidio di quella commissione della ristorazione baselia. Io avevo messo insieme con i miei camerati e camerati e noi siamo scelti di finire in una visione. Noi siamo bossando in bagaglia, da si in tecnia di calore, ma anche venire nuove finestre. Noi siamo già una cosa in sezzi, cioè alle generazioni venienti per in altri dia avere la cominanza della baselgia.
8: Come è quel progetto concreto? Cioè venire bagaglia altri del bagaglia?
2: Quindi veniamo in Baselgia, ti mi sono andato avanti gli altari, le ho la parte cristiana, le ho la parte da messa. Noi siamo scosti se meines, mi sono incontrato la lauce, le ho dato la parte più profana, le ho quintanze fatte in preit, che ti sa forse c'è in film in sera, le ho dovuto essere forse in concert, che le ho bopli di von, che le ho in amiez. Noi quintanze mettere in plinceo da len, che sa è stadium pleo, ne fa yoga, ne fa c'è col zafons, ne di resto il patrac che la baselgia cristiana ha, il patrac da cominonza. Noi l'insemblanza vei vivere cominonza in due modi.
8: In dieve di cominanza, qui va più l'interesse di tutti. Come hai riguardato qua?
2: Noi siamo fatti in lavoratori, in Vishnevka, che noi siamo rauda vene in taglia tra l'antica popolazione. Noi siamo gli scolasti, noi siamo rappresentati il cormice d'au, che è una enorme importante parte della nostra Vishnevka. Noi siamo la gioventù, che si gira, che è parte della vita cristiana per noi. A quella sera venivamo a provare a lavorare sì, che se avesse l'essere quei nivi bisogno da cominanza. A questo non c'è bi, credo che tutti siamo stati sul stato, tutto ciò che veniva, da c'è energia, c'è piacere che ha dato da formare quei bagagli in tecnia.
8: Quel progetto costa 1,7 milioni, quale popolazione reagisce in qua?
2: Noi siamo stati sul stato, la popolazione ha la fidanza è nus, nus naturalmente musau in plan da finanziazione relativ serius. La popolazione ha quasi un anno dietro quei crediti, dietro quella somma finale. E auch nicht ins Betracht, che ins Faust, quando è ferito, sonst, quei pauche sufficienti, che fanno più probabilmente in der Schwelte di 1,7 milioni in kurz Temps. Io credo che trovi effetti biaffi danze della Leo den Nuse, aber Nuse in ihre Senteu quella.
8: Aber trovi quei vere mein?
2: Schins Betracht, wie man trovi, quei Platz, che nus figlien, è in Platz der Kuminanz. Also, questo è in una parte, quei che nus figlien, se vessens forse fa in una Halle, nien in una Garage. Aber quei spazi sci. Bialz, nin in der Baselge schenz che bi. Per quei credi u je e drova che nus scafin possible dat per quella cominanza profana che altre leut sa sant upale a fatz che nie fin die ver nie fco vol di l'investizion da din comma si at milions wenn tot in eine schlargada al die ver quei e per mei fet positiv.
1: A sche Armin Spesche president della commission della restauration della Baselge de Sevgiain Suenter quels ans reunivis verde de la populazione per il credit de la tira de monuments eis plenisau den Scheuver a Baguia a restaurar lu lauteron a quei suenter pastjes.

0: E se di alpi un conoscent museum non un conoscent. A scia titulesse si meint indels responsables al Moulin de Pourla a Quera. A liuc nu che veniva tocken al 1976 on produziu Pourla Nera la base per exempel de munizion. A quei liuc ei oz in museum che mo aviarts durant guides. Quelles chun tocken sis gades adon qui dat guides vegn al Moulin e reactivaus extra pels hospes. Elias Zuzeos e staus per nus e dina de quelles guides.
1: In chuns chans bublen, un chukel fa les rundes in una saif e tanter grans böschts es zoppon in perchasines modestes sin la real del Moulin de Polvere a Cuera. Grev d'imaginar che qua niven pü bord prodots 600 kills polvere naire al di. La base per munizion, explosiv e feu artificial. Treis de las chasines stan a lung il Mühlebach, il nom tradisch la funcziun. L'aua ponir incia na lada tras las chasines, in gio ci spete minceada un Moulin d'aua. René Caviezel, futur guide del Moulin, fa la controlla de la roda d'aua avanc una gruppa de pensionades e pensionats rives un visita. El controlla cia
2: tot che la sala sei in antires, sei in eintendretsch, anche la roda, perché scegna croda or, scegna in un problema che la ciappa eint giù mezza, da loro sfracciglia insieme l'antire roda.
1: Tot ven or della forza da questa roda?
2: Tot, perché forza elettrica, da vil de letz time kobec, perché ci aveva un tema, ci scite strubas, la maneccia di lechcialter, ci dati in una sbrenzla,
1: e di una sbrinzla, vesba stupere in una catastrofe. Per evitare accidenti, ci deve la brancia da polvere nera d'una d'arce, deve più le misure di protezione. In giù elettricità, be dovrar materiali ci non fanno sbrinzle, e regolarmente nuove buschmente per gli impiegati. La polvere esplosiva resteva in pelle textilie. Il strict comando fumar vale fin oz.
2: Avant circa 3 mesi, vanno puzzeggiare tutto, che la sadella ci va messa insieme, era a zolmanc e mezzo chilo polvere, ci vede ple. Ci reiva degna puspenzemme il polvere, perché gli è il cadegna strancio comandò.
1: René Caviezel è da spebundante un anno in pensione e surpiglia la successione da Gaudenz Schmidt, che als ultims vainciòns fadles guides tras il Moulin de Polvere. Oz fa l'ultima guida. L'om de bot 90 anos amo conosciu als ultims pulvermüllers. Uscegni ven nomnats ils impiegats del Moulin, ci han lavorà qua fin il 1976. Malgrassi età, sto el bedar un per clocks precis culos giur e fixescia sotto observazione de se successur René Caviezel in cina salas de la roda de Lain, avancia l'aua cor atras.
3: Das langt, wenn man das nur ein chli reinklopft?
4: Ja. Sobald es natürlich Wasser dran hat, will es auf, nicht? Und dann kann nichts mehr passieren. Nicht? Aber man muss einfach die Keile nachziehen. Da.
3: Und einmal singulas Lektions, ci es poin prender, das Herr Schmidt.
2: Elfo, che ci dei schon, ci i data degna zu ceder den prender, po spenofe tirs, aber also il principal, letz war ja schon ein, letz aia.
1: E par del principal fa il rezept della polvere naira. 75% salpeter, 10% solper e 15% carbon. In un primo passo ne vengono le componenti maggiore sono il Moulin.
2: Quello è il somigliante del Moulin per far fregna. Noi vengono le rode da male e vengono il tocco sotto, la scinomna da vanna. Le rode sono mincine 5 tonne e quello è messo in tuscia. Ci sono metalli e metalli perché il kefir è un privilegio che adesso lo rende sbrenzola. Tot ardes giù.
1: La polvere nera o del Moulin è l'ora arrivata in una pressa e più tardi in una macchina ci fa colline rotonde di differenti diametri. In un ultimo passo tornivano le culle, grazie a granit, la lisura grigia ci protegge dall'umid. Per il diametro vale per esempio per un schluppet, più grobo la polvere, più svelto l'impizzo e più svelto il tun e la ciona. Per mostrare il Moulin in funzione, preparen gli uomini, ci fanno le guide volontarie, una dimostrazione. Per cui viene l'aua sviata tras il Moulin.
3: E allora funziona, cosa ci tocca?
5: Vai.
3: A questo è fuori, per controllare.
5: Controllare, con svelto ce l'ho.
1: Var 400 litri d'aua per secondo mettono in movimento la roda In lein bletsch quitte. Sind die Stanze süre, bilen in cinz ora lur natels, in modus orizzontale, fan fotografies. Colea e la stanza da spera, es metten in movimento las rodas gigantescas del mulin de passa 150 tons. Un tun, un che quiet, ci sto giuzzar las uraglias. In cinz jasts, la grande parte finge ceves gris e da parats d'udida, hanno fatto un connex personal col mulin. Scottonio fezza domot.
6: I tat allovrau qua, eh? A quel mava da vende domot a quira con velo, steva lì. Allovrau al perciò un franze gi. A sventer i mo fetter, also i fede deli vi, eu la allovra. Alla sisa ne sto in ceva, tocca la sera la sisa. Gevene.
1: Davanti al mulin, sin grazia Gaudenz Schmidt per l'attenzione.
4: Danke in a viel mal.
1: Comos per sia derniera non pare il guida partent, ma si mosse però grat per il successur.
4: Bin natürlich sehr froh, dass ich gute Nachfolger han. Es steht niemand da, da zum Co. Es war eine schöne Zeit gsi, wo ich doch können das machen. Ich muss sagen, wenn das so weitergeht, dann haben wir eine Institution können retten für Chur.
1: Il successur René Caviezel s'allegra sulla nuova sfida, die scuora però fin già d'un futuro incerto. Ich sei ein der ultimen Stahls in Dritz funktionals in Europa und der Mannplan Voluntaris, die organisieren die Gestion des Museums nie, simil schul Mulin, a düne Püvelli.
0: Elias Tuzeos ka visitau al Mulin de Purla Aquera del reminent Indels de Vos Mulins de Purla Nera ca ion activs el Europa ai el viginonza da Lausanna. La Purla Nera de quei Mulin vegn e on exportada si in Tirmun. Was ist auch per Rotz del Magazin de Mietzdi? Erwin Kedova preparau presentau vus las Novitats. Giancarlo Candines ist aus responsables pels Contents. Mio nome Arnes Line Quinter. A quel Magazin dati per vus edetet la sin rtr.ch nis in Play RTR. Allo am Fleiss en Summe de pli Details schodine ter tot nos Contents. A co continuesci lu de la mesa cun l'ura de gratulazions. Oz con Natalia Weber in biso entro mesdì.

La triada con il Toni de Strada per Isidor Casanova de Lumbrain ci festeggia sia 800 anniversari. Per la Barla Schmid in casa San Giuseppe Compadials ho quedo due gratulazioni per sia 805. La prima è questa qua. Cara mumma e sira, sin tu 801 avel di da nascenza gratulainus a ti de cor. Nus giavijain a ti buona sanedat, bials e le graivels moments e vina von in bien temps e la casa San Giuseppe, nua cae ving mirau a scia bain de tai. E allora ho la squadra della Casa San Giuseppe Erince scritto una gratulazione. Nostra giubilare da Trun fa bugien parte delle attività in casa, ma gauda era sia biala combra. Preziada barla, sin vies natalezzi gratulainus da cor e giavijain in bidi da fiasta. Tut bien ed anc bials moments da compagnia e nies miets. Cordial salits de concussedentes e concussedents, tutto il personal e la maina casa. E per Barla Schmidt terlainza l'ensemble de canto con il cordafons sum vich in siami.

0: L'ensemble de canto con il cor de France Sumbich in Siemi per l'oper gatulir alla Barla Schmid in casa San Giuseppe Compadials ci festaggia sia 805 anniversari. La Maria Luisa Zen de Santa Maria dar allora 8 un'ora la più svelta con regalir la cupina.
1: Io mi sento gratulare a mia piatia, Fabiana Zenta Santa Maria, la complice di Snowvons. Ciao Fabiana, io ti gratulisco, ti auguro tutto il buon, plera fortuna, buona santa, e plera piacere con te, mancherò che tu hai la giusta signora. Io spero che ti sei bene e hai, e tutto il buon.
0: E quando è nuovo anzi, trova amici tenendo la buon'ora er l'uno l'altro caffè da più, quel po' la Fabiana allora già bot baver orde la tazza dat RTR, nos gratulains e già vigiains tutto il buon. In 4 minuti, is a quardens l'una, e evr usa le linee di telefono per vostre gratulazioni spontane. Se vous essere sgugendo a gratulare a qualcun, allora potete usare un telefono, qui al 0800 20 25 30, e in cina is a er possibile de gratulare via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Stefanie Heinzmann con Unbreakable in der Telefon is us il Servin de Linke Jochen de Giuvalte. Buonasera.
1: Buonasera Natalia.
0: In nuo pod eins tramette gratulazions.
1: L'ultra mattina l'umbrein. Cari Gidocco, gala gratulazione, sinte ue conta, e viso tuo bien, buona sanità, stai vina mon scottiais. Ti posso sgidare la cornella in caffè. Tuo bien. Saliz vendelin.
0: E quel saluto completanza con il cor viril lunizia e la canzone del signor. Grazie per il telefono, servendelin e belze ve mezzdì.
1: Grazie
0: Fitch, addio.
1: Addio.

0: 5 minuts cor viril lumnezza la canzone del Signon B per Isidor Casanova dell'Umbrain. El festaggia sia 800 anniversari a sor mie gratulazions del Vendelin Cajochen de Giuvaulta. E se vuoi essere ergo gente gratulera qualcun, allora potrai sostenere la chance con telefonare a noi o scrivere un WhatsApp e qui ho essere erfat la Milena Soliva. Buonasera!
1: Io mi gratulo a mio auc che è out 31.
0: E qui è il cordin che è out, c'è già visto da tia barba, tia auc?
1: Io mi è stata e sora e fra.
0: Lasciamo tutti insieme gratulare e quell'ora con musica tagliema Esteriori Brothers a mezzanotte e scrittore te l'hanno fatto con gente per il cordino per 35 euro. Grazie per il telefono Milena e bel se va mezzodì.
1: Anzi grazie Milena.

notte. Musica da Buona Luna Esteriore Brothers con A Mezzanotte e qui Ted Lo per gratulare Sucastrice al Cordin Casalte per sia 35 anniversari.

0: Pegasus con Better Man, idis precis luna, al telefono es Hilda Czarner, ci vesgo gente gratulir. Buonasera, donna Hilda.
1: Buongiorno, Natalia. Io le gratulare ai miei biedi, i Niccolo Czarner, dal noi, vengono ben che siate, a giudicare del tutti ben a buona sonadata, a depo spegnirte la tata, e avrei piacere con quel vien. Le canzoni levi un stem.
0: Esatto. Quella è la linea figa del DJ Ötzi per Niccolò Czarner. Grazie per il telefono, donna Hilde. Belze va mezzodì.
1: Grazie.
0: Adiam.

0: RCV 30 ans einche grandios. Tina Turner con Golden Eye. Idis, was erger a chollin in quarti, non ho più do in giunas gratulazions, in giun non ho telefono, in giun non ho scritt, o se ci disbenche de regalir ils bons del bon Angelina, e quals podainza ostra metter ad Isidor Casanova de Lumbrain, gewisch bon divertiment e bger plagiar.
1: RTL, las gratulazions.
0: E qua continuiamo quell'ora con Gera Musica fin alle due, fin alle prossime novità. Musica non-stop. Mio nome è Natalia Weber, ci vediamo in Belzeve a mezzodì e noi siamo su Dins de Mem derciò.
2: Il suento mezzodì da RTL.
1: Con sempre Belz. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop. Messen zusammen der nostra redaktore de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats de RTR.
1: En la vegliaritgna de 92 anys, el polític e sociolog Jean Ziegler mort. E per finanziar la 13 la renta d'AVS, propone la Commissione d'intermediazione in compromiss. I les dues, meu nom, Erwin Kadof, benvenuti. Jean Ziegler è morto, come a sua famiglia conferma all'emettor della Svizzera francese RTS. Il sociologo e politico Ziegler aveva 92 anni. Con una interruzione di 4 anni, è stato dal 1967 fino al 99 nel Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e la Partita Socialdemocratica. Plin avanti, Ziegler sta corrispondente speciale dell'ONU per il diritto sin nutriment. Con una combinazione tra una più alta taglia sin più valore e più alte deduzioni da paia, dove la 13 renta d'AVS venir finanziata. Uscia è la conferenza di intermediazione delle chambre federali convenita. Le deduzioni da paia propone ella di aumentare per 0,2 punti percentuali e la taglia sin più valore per 0,4%. La conferenza di intermediazione ha stui venir in funzione per qualche las duas chombras nem beit venides perina. Us va la proposta da nova main in li parlament, da maun decide il Cusel dals Cantuns, lemna proxima lura il Cusel nazional. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Tenor in rapporto che indici istituzioni di prescrutazione hanno fatto, possa ella giocare una ruola centrale per ridurre conseguenze nocive in l'ambiente e la società. Concerns Svizzers ne sain già da dic bec plimo intermediaturs. Ils finanzeschen projekts de promozion, se direschen raccoltes, meinen per part ports, deposits u mines e fecen commerci cum produkts finanzials de materia prima. Sur commercians Svizzers vegn marcada passa 60% del commerci cun arom, aluminium ed acial e pli che la besedat del caffè e 39% del ieli grif. Da fieu ad autos e chases da lieut che ne s'en poda nagut e clama paroles sco da vent cun esters. Uscia ampliras 100 persones per part mascrades randala la noce passada a Belfast in l'Irlanda dal nord ed eras a teme sgarjur. La ragion per randalar taluisa è in video che musse chi nom sudanais a tacia in autrum cun incunte e blessa quel greva main. La chef della regenza dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha nominato il excess disgustus e discurrida mancanza di coraggio. Rassism, improvs da far tema e violenza saien a Dina Faus, ha ella scritto sin ex.
0: La meteo.
1: Oggi si per gronda part sur tracce di plova di una pospe, con zonte nel sit, dal grigion pon instantant era quintar con fases da soleil. Il confine de Naif si sbassa in 2.300 fin 1.800 metri. In il Sursees vengono 7 fin 11 gradi e in la regione da Quire maximalmente 14.
0: Vias e traffic.
1: Con Naif si raccontarsi in le vie dal spas Alvra, Bernina e Forn.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo der RTR, con sempre Verz, Hits e Scovridas. Musica non-stop.

Musica Perrine Scadini. Per Tai. Per Mai. RTE. Per Boos.

0: Las novitats
1: tal RTR.
2: En la vegliarecna da 92 ans è il politico e sociologo Jean Ziegler mort. E per finanziare la 13 anni la renta d'AVS propone la commissione di intermediazione in compromesso. Il era Strais, mio nome è Erwin Kadov, benvenuti. Jean Ziegler è morto, che ha sua famiglia confermata all'emettor della Svizzera francese RTS. Il sociologo, politico ed autore Ziegler aveva 92 anni. Con un'interruzione di 4 anni è stato dal 1967 fino al 1999 nel Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e per la Partita Socialdemocratica. Prima avanti Ziegler sta corrispondente speciale dell'ONU per il dretto sin nutriment. La terza è scritta «Plirs Kudis sco di Schweiz West Weisser, das Imperium der Schande u der Hass auf den Westen». Con una combinazione tra una pli alta taglia sin pli valur e pli altas deduzioni da paia, due la 13 avla renta d'AVS venir finanziata. Uscia è la conferenza di intermediazione della Chambres federale sa convenida. Le deduzioni da paia proponen ella elles da augmentar per 0,2 punti percentuals e la taglia sin pli valur per 0,4. La conferenza di intermediazione sta a venire in funzione per qualche le due chambres non vengono venite sperina. Ossa va la proposta di nuovo in il Parlamento. Domani decide il Consiglio del Cantons, l'emna prossima il Consiglio nazionale. Negozianz online sco temu u schein na du ein bitch plipu da ergunchir prescriptions schwizeres. Il Consiglio nazionale ha accettato un'intervenzione che pretende regole più severe per tals purgiders. Oggi Ponquils offrir prodotti che non implesce un po' le pretensioni di sicurezza legale della Svizzera. Da fieu ad autos e chases degli eut che non si impodono a gut, e clama parole sco da vent con esters. Uscia ampliras 100 personas per part mascrades, randala la noce passata a Belfast in l'Irlanda del Nord ed eras a temes garjur. La ragione per randalar ta Luisa è in video che musse chi nom sudanais a taccia in autrum con incontè e blessa quel greva main. La chef della reggenza dell'Irlanda del Nord, Michelle O'Neill, ha nominato il excess disgustus e discurida mancanza di coraggio. Rassismo in prova da far tema e violenza saien adina faus, ha ella scritto in ex.
0: La meteo.
2: Da mauna e vin avant Blairs Nivels, magari chi date era sull'egli e di resta per gronda part sic. Il venerdì comincia anche con Blairs Nivels che si sliant intanto nel decurs del dì. Le fases da sull'egli vengono pli lungas.
0: Vias e traffic.
2: Con mai vesi di quintars in la via dal pas dall'alvra.
1: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
1: Il suente mesdì da RTR. Con scubrides. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

Straßen bestürzen.

Vishnavaya, Basakalanda in Mukunjaya, l'arma della Lucrezia, Kios Blink, Antana la Grezia, Pinciani, Dorma de Spiris.

0: Las novitats dal RTR.
1: La Confederazione doa rilevare date davart Airbnb e Belen de Bencic manchenta ils dus turniers da preparazione sin pasch. Il è la squatter, mio nom Erwin Kadof. Benvegni. La Confederazione doa rilevare date concernente chiases ed abitazioni che vengono date a chains per court sur plataformas sco Airbnb. Qua pretende il Consiglio nazionale. In l'intera Europa venga rinfaccia a queste piattaforme che le aumentano la mancanza di abitazioni. In Svizzera ne dette intanto nagine date che dimostrano quanto grande il problema sia. In una grande parte della Vart Burgaisa ed il Consiglio federale è stato contro questa intervenzione. Il ministro d'economia Guy Parmelin ha detto che una nuova banca di dati sia deplazzata era in vista alla situazione finanziaria. La faccenda va usa nel Consiglio del Cantons. Negozianz online sco temu u schein na do ein bitch pli puder guncir prescriptions svizzeres. Il Consiglio nazionale ha accettato un'intervenzione che pretende regole pli severas per tals purgiders. Oggi possono quelli offrire prodotti che non implementano bene le pretensioni di sicurezza legale in Svizzera. Jean Ziegler è morto, quella sua famiglia conferma all'emettura della Svizzera francese RTS. Il sociologo, politico e redautore Ziegler aveva 92 anni. Con un'interruzione da 4 anni è stato dal 1967 fin 99 nel Consiglio nazionale per il Canton Ginevra e per la Partita Socialdemocratica. Plin avanti Ziegler sta corrispondente speciale dell'ONU per il dretto sin nutriment. La terza è scritto Plirs Codis sco Die Schweiz West Weisser, das Imperium der Schande u der Hass auf den Westen. La migliore giocatrice di tennis svizzera, Belinda Bencic, manchenta il dus turniers da preparazione sin pasch a Queens e Berlin. Scola numero in indisch della rangazione mondiale ha scritto in las media sociales, dovria ella in si cruaus per vidina pitchna blessura vid los radont. Bencic vuole essere fit per il commenzamento del turnier de Grand Slam a Wimbledon il 29 de Zercladur. L'on passà aveva la contongilla il mezzo finale.
0: La meteo.
1: Da meuna è vin avant Blairs Nivels, ma magari chi dat era su lei e di resta per gronda part sic. Il venerdì comincia anche con Blairs Nivels che s'asliende intanto nel decorso del dì. Le fasi da su lei vengono pli lungas.
0: Vias e traffic.
1: Con nai vesi de quintars in la via dal pass dall'Alvra.
2: Quai en stades les novitats.
0: Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop.

מוזיקה, פרינה שקדים. פר טי. פר מאי.

0: La loccia grigiuna glarunesa vien tec-a-tec pide tier. La fin di amnesia Schilonge sin radon 2100 metri sur mar en viginanza della stazione de montagna della pendiculara scuola vien begiau a preparau pel grondi. E vien quintau cun radon 3000 spectatures ed spectatures a quals volen se capesce bom ovese in spectacle els rings quals an e vom Assoit. Exakt per quella parte della fiasta ai Georgi Annett de Valsot responsables, Georg Luzzi a cinciau con el.
1: In gioci da gronze piccens events, in gioci vol una cugina, in gioci stonir organizà, l'ais Georgi Annett ingaggià. Quist tun in sitsch cun versin, mai des proprio sche. Georgi Annett, qui abita Valsot, festeggiesce quest'an ses 70 anniversari.
2: È una sorpiglespe. Però è una fatta fin già tante seade si sognò domandà e allora soprattutto e voglio fare ne ade e ossa sto a dir ossa sono pronto tante in avanti sono vera contento però è una nu in mezzo che ne sapeva effettivamente cosa c'è da fare e c'è da fare precis e da là non sto a dir ossa esu c'è in avanti ossa faina e de bun.
1: La lotta grigiungla runaisa alle scuole in 2100 metri sul mar, qua vuol dire i venti trasportati con la pendiculara.
2: La pendiculara si può dare a noi in una cabina avanti un palette completo. E da là non è una buona cosa, non possiamo scegliere io, per la pendiculara io la tal stazione, e si mette in garage. E poi clamare loro da un manco a c'è dove, poi se clamare loro da 10 ester mettono.
1: Radon 100 volontari stanno a disposizione per aiutare loro avanti e durante la correnza. Perché i volmasses, l'organizzazione fa quindi con Radon 3000 spettatori e spettatori.
2: E nel postare 170 kills raclette, con 150 kills malintera, non fanno il raclette con malintera. E le onges naia 1200 le onges brasadas e 1000 schnitzelbrot, schnitzelins e c'è anders meine decis de neu far, perché c'è anders es a duna in cert rischi.
1: Il rischi ci restano in avu es grand, per quai in giunz c'è anders. E naturalmente vien proer las bevrondes, aues, vine, bires ed otter pü. Tot sto arrivar finalmente sulla montagna. Duas grandes tendes e diverse stanze da mangiare baiver stanno a disposizione. Las notz de Georgi Annett sono mice tante inquietes.
2: Se sdro all'ora la notte vai atras, ci c'è dovresa mo e d'ingiù c'è ves de d'essere, ma più o main sono crea pronta.
1: Usce pront c'è zure minciuna e minciun, c'atta al bun da mangiare baiver durante la lotta grigiungla runaisa su ot sur scuol.
0: Georg Luzzi ha reportau la fiascia de loccia grigiungla runesa a liuc la sonda a domenia, la domenia dati la loccia dels giuvens. A chavus leis è esser de la partida a saveis bo esser avon liuc, la sonda mtinus in nostra pagina rtr.ch in livestream. Tom Perotz del Magazin, quel am Fleiss e sco a dines in rtr.ch. Giancarlo Candines ist aus responsables pels contents, Erwin Kadov pels novitats, a miu nom ei Anna-Selina Quinter. Adio resta l'on provus la proxima ura, neu che nos vein preparau un qual tema sportiv. Quecau ei Rosalia cun despecha.
3: Yeah, yeah. Yeah, yeah.
0: Inabiala. Mesiamo sera.

0: La Laura Pausini con io canto Veniu mes la sis. Mopli inega dormi. Allo venins probabel stus pli spelles noves tot in turn al campionati mondial de balla poi o a presser propi sincera. Ie in pausch ca si vessin die schon entschiet. Schins merite che già tot marschau mo schon in quella fase de preparazion. Mo der la nazionale Svizzera. Embolo ad efta stau sur dis grand tema a perfin. Si arps an facentau la squadra nazionale. Que vignon dec interessant las proximes jamnes so entro quella fase de preparazion. Jetzt e mince cas. Merace che specia. Al microfon, Anseline Quinter, ci vigil a vus ina biala, mez jamna, on quei de vos di avon ki valu propi direcziun campionadis mundials. Ad avon che nos mevino anco musica. Date on ina comunicazion de traffic.
1: Vias e traffic.
0: La voia d'enter tu zona che sti è interrotta a di dat negin sviamen, la regione in accident en in tunnel, Via Suisse recomanda de svia sur tevau, con dic che quel cuozza è un po' inconoscent. Ma è si dir ad in bienviadi.
1: Danus per vus.
0: Con musica romancia da Saskia de Marmels con Mace Core.

0: Fools Dutch Sport.
1: La devoce fin diamna a ina romanci da a Slovenia per l'empremega insomma ad in campionati europei, quel de curer e la montagna. A tornada a ella gest con duas medaglies, inega bronz ad inega auch e la concurrenza de team. Florina Eichholzer.
2: Ma es è stato un po' scoin semi. Già cracci non è proprio realizzato. C'è ci dis capita.

0: In punto culminante della carriera sportiva, per la prima gara a Florina Eichholzer, che ha 43 anni, faccio corsi internazionali. E di resto, per le feci ferme prestazioni e in massa di quel dì che la presentava la Slovenia.
1: Ma belle, belle emozioni, impostite. Hai. E gli ha dato nuove amicizie, se sono io conosciuto buona, chiara, jaut. Also, che è proprio stato bello, tutto sono cordiale, se sincero, se proprio bello e cordiale, hai? Una bella alberanza ci resta di una, hai?
0: Poi ne finiamo tutto speciale, als ich da per la donna del Cernetz, a Chavusleis Maraella in azione questa sera, al Telesguard, Portretaula, Sportista, datilo per vos, pitart, silereut, sinrtr.ch.

0: Il die der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il sociologo, politiker ed autor Jean Ziegler è morto e la veledicna da 92 anni. Guai a sia famiglia confermau an versi le metur della svizzera franzosa RTS. Con una interruzione da 4 anni, ha il socialdemocrat staus al Cusel Nacional pel canton Ginevra, quai del 1967 toccan il 1999. In conoscenza è Ziegler venius il 1976 con siu codis eine Schweiz über jeden Verdacht erhaben. Leo alrem facciau als grands concerns schweizers da fa profits in donna cuost dils paupers. Con qualche Cusel Nacional ed il Cusel del Stanz eram buveni prima da vartla da monda co finanziala tradigiavla renta dell'AVS ai us la conferenza d'intermediazione sa facentada con quella da monda. Lezza propone una combinazione d'enter in a pli alta taglia simpli valetta e pli altas deduzions da paga. Us va la proposta da nova main el Parlament, la Giovce decida il Cusel del Stanz e l'autriamna il Cusel Nacional. La Svizzera è una delle più importanti piattaforme per il commercio con materia prima. Da nor in rapport che indische istituzioni de perscrutazione an fac, sape la Svizzera giuga in rola centrale per reducir las consequenzas nujaivlas si l'ambient e si la società. Ils concerns Svizzer seggen biada pli camo intermediaturs. Els finanziescien projekts de promozion ni meinen per part e ports, deposits ni minas. Varga si sonte per cian del commerci con i rom, alumini e di cial ven negoziau sur commercians Svizzers, sco e plica la mesedat del caffè e 39% di ali criu. A Zermatt tu hai dai una nuova pista da schis per la Coppa Mondiale. Quai ha decidiu la radunanza comunale. Planisau a una nuova corsa rapida al Gornergrat e la regione da Zermatt. Per quai sto la pista esistente venire costruita. Vinavon ston radun 8.300 metri quadrati tu aul venire un cai. La prima corsa rapida è planisata il mars 2028. Donde mia wart ad ina biala sera.
2: Speranzos ben informai causi nossas ondas suente la suvesta de novitats il di a con quei pranz per quinta oz durant la cena ci chiedat tot de niev. Se c'hai chiedat un bo, ves forse de venir in di ai in archiv cultural el success. Ad exact de quello dinus ancau un pau de pli en court. Meu nome è Anna-Selina Quinter, ci vis lo vus quartoriala en nossa compagnia ad ina bella mesiamna.
0: RTL. Danus per vus.

0: Empleres regiuns dati gia in. Bodenton el success in archiv cultural. Mo quod esse mi da sin iniziative de Giovanni Netzer alla Fundazione Origin e planisau in archiv cultural e antriu hotel Pianta a Savognin. Toni Polterra reporta.
1: Ci Giovanni Netzer e la Fundazione Origin vien con l'idea d'un archiv cultural fo bec propo sustar. Is de Vosons con la Villa Carisch Ariom, la Cia Alva e di Hotel Löwen a Smolens e davant Kurt a Savognin con il Hotel Piz Michel e Pianta e niesen zemen blers documents historics. E duscheia, esto clair, scudins les ir nizigir las localitats di Hotel Pianta.
2: Nos quintain da erigir in archiv cultural enten casmakers, assiva propa da fare exposizions. La chiade se essere averte, per minci in ci passa ad agost da se sfundrare enten l'istorgia della chiade di spiantas.
1: Anche però pir en idea, en intent, la finanziazione o pir gist ancet. Ossa in so tre son speda per concretizar avant ci biec vin propa compro della fondazione. Ci dovrà insomma in archiv cultural usce Giovanni Netzer o siamo so a degna pific iz de vosons.
2: Noi siamo fatti in prima esperienza in Smolens con l'hotel non ci sono via cant, documents, vils, preziux ci dava in tenche le smiraglie se vanno vilo ci dovrà lì per archivare per rendere accessibile questi documents. A conto le piante vanno che tu anche in una situazione somigliante che vuol dire il planeta urgente ci detta in il grigium centrale in una possibilità da conservare documents importanti.
1: C'è do anfienosa nin archiv culturale in Sursees po forza far so star. Savenz però e che mossa in cid Zurich confenze la val or dipende d'una iniziativa politica ni den engagement de singulas persungas.
2: I son persuadici in Sursees scuval o in potenzial cultural enorme. Che ci nos pruagn è da deliberar che al da far che l'accessibile da musare magari registes indigens per formare Londra in futuro, perché la Val non sarà scuola in tembleri destinazioni delle montagne da sviluppare in futuro, perché ci che ci vanno zappuso in fine nostra non era forse più a funzionare in mai giorni.
1: Ne dici con altri spleti, con conoscere la storia e le storie da singole istituzioni e famiglie o in una regione in una base più presente, ma anche più futuro. Perché sei importante, insomma, avere un archivio culturale.

0: con musica da Fleetwood Mac con Little Lies.
1: RTR a campionato mondiale 2026. Vale a pe, emozioni ed analisi dal Canada, Mexico e dagli Stati Uniti.
0: Per tutti i fans di Vale a pe, hai nome in ega dormire lo anciò vi in campionato con se fresken stus da si immagina. Curant oggi equipes nazionales in la partita antua 1980 giugadurs et al pibia marcao biet pel final lez costa mograt $1,490. In sto en mice cas paia edi adina pigron, adina de pli commerci e surtout quella anzena stat quel campionato mondiale de Vale a pe 2020. Cis, el Stadis Uni, el Mexico et el Canada. El Amarella che vous dis questa sera, che un venda alla mesa, vai e per quei campionati di Vale a pe, al titolo è Fascination Vale a pe 2.0. Neu che nostra redattore Isabel Jäger ha compreiau al campionati mondiale dat UN, con quel del 2006 en Tiara Tudescia, poi è Venions differenza a quella è la dentro altra faccia in discorso con il redattore di sport Giancarlo Candines.
2: Quel dio schon avanco campionati mondiali, 48 nazioni per campionati mondiali, oi me mi piace insomma mostri sport d'intorno se vuoi davanti alla FIFA i responsabili sono di più giux di più nazioni monta di più danes a quindi che il don che questa dosa il focus a bo di spet più al Vale a pe.
3: Els raps, la finanziazione e tutti gli aspetti che vengono con quai sono una, da quella parte era la situazione politica. L'on 2018, quando il campionato è stato usato agli Stati Uniti, a Canada e a Mexico, del monte mo tutto un altro. Che observas tu? Come valutata l'influenza della situazione politica sul campionato?
2: E naturalmente sono immensi, niente as il presidente della FIFA, Gianni Infantino, che le fa fede a danese, lo sti del celebrato sei il presidente americano Donald Trump, che oggi è fede la medema linea di svesa e sco quelle due persone sco in proven de fa tot più grande con quel campionato mondiale, djebo shattir in sbai, djebo forse da tirinica, che in sfazzi ci falliu, in sente schon quella influenza, in sente l'influenza che fegge bia persone vanno bu amoral campionati mondiali, quel che è da fare con i prezzi di biets che sono enormi, quel che è da fare con la FIFA, con Gianni Infantino o con Donald Trump, also quei fegge stretti con l'idiao, quella intera causa, alle bia persone che vanno bu, per esempio, agli Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho con il suo presidente, detto fegge. Analytic de moje wart ze hai ze halt poppy dus narcist se kenkel alle teste se di Gianni Infantino tele FIFA ni Donald Trump el Stati Uni.
0: Ja, als je wusste, so is het in august dat het laatste plie. De plie dat exact kwijt discours. Het is een ouders gewinnende pleit dat die bewust naar wende la meza ze wees het laatste Dina, kuvus leis ternus ele reitsche vus ves bupede der Stavit lunder a schok schkodic, mesle siat anchoiva la Marella, Fascination Vale a pe 2.0.

Quei è musica da K-pop da BTS con il titolo Swim. A con quei vengono plonets temps per mai da prendere con mia operaz non nada mai per far plazzo suenter alla Marella. La Marella da Dots col titolo Fascinazione Balapé 2.0 neuca Isabelle Jäger Compreia al campionato mondiale del UN, al Stadis Uni, al Canada e al Mexico, con quel del 2006 in Tiara Tudescia. Divisel, bien divertimene vus, mio nome è Anaselina Quinter, la Marella anceva co suenter la prossima canzone. Scodina, prendi Pacific.

0: RTR La Marella. Inviadi trasli storia.
1: Jün 2006 e questa canzone, il cominciamento da una tarabla da sta. Il campionato mondiale da balapi in Germania. E uscea e lì a fin al 9 de luglio 2006. Italia contro Francia. Zinedine Zidane aveva giusto stuire con carta cocina dalla piazza per vide ses intermezzo col italiano Materazzi. E sta un ad un. E da decisione con penaltis. 3 seghe non ha toc. Grosso il cinciavo italiano tira. E qua è con 5 a 3 dopo penaltis. Ma qua non sapevamo il cominciamento di un già collega Sara Haufschild a badare il puls als fans da Balapè in casa RTR. Non guardare in avò, però, naturalmente, non senza far l'arch al videodots. Der c'è un'iada sta al campionato mondiale davanti us e quel sguard faina col redattore da sport con Giancarlo Candinas. Alc ce ne poda in craia dir be direct, puncto fascinazione balapè, non da samuda nea, tanter ere dotso.
2: Nein, da Donadina, sind Tiermon Fans der Balapoi, die Tutine Schienze, Amerika, del Si, della Brasilia, l'Argentina, l'Asia, Japan, l'Europa, in Territorio in Svizzera, quale Fascination per Balapoi, quale semplicemente sind Tiermon, quei era avanti un Kontons, exakte Schoeschkoeot.
1: La Marella. Fascination Balapè, la squadra da quella Iada, colleghi e colleghi da RTR, ed uscia. Tuneva quai.
3: Und nun, wunderbare Welt des Fußballs.
4: Alles andere ist Schnulli-Bulli. Achtung, hoppala.
5: Holper, die Stolper.
6: Holper, die Stolper.
7: Es sono Olivia Mosca, redaktura. Il Balapè mi fascinisce per quoi ci des gli stessi sport in tutto il mondo e di collia tutti gli pöbels.
8: Io sono Livio Foffa, moderatore qui per il Radio Romaunc e la fascinazione da Balapè la lascia descrivere Fitch Bain con una frase che un trenador in inglese ha detto e ne ha da continuare a snim verso el e ha detto «Hey, tu pires che qui è tutto blerma se serius» e lo ha detto il trenador «Però Balapè non vai per vita e morte, Balapè è più importante».
9: Io sono Giorgina Janchi, redattore di informazione. Il Balapè fascinisce me per quel che è emozioni, combat, art e divertimento.
10: Il nome è David Trutman e la pessima è un sport da nar per cui c'è mince tips in questo mondo, mince tips in questo mondo, possiamo storia una balla, non ha da possedere nulla, al possiamo un kicker quel ballone in X una direzione e forza verso la Jairs al fine goal.
11: Hoppel, poppel macht der Ball.
12: Ein Hoppelball.
13: Ja, es kommt ganz schön ins Hoppeln.
14: Bums, ein Knaller.
15: Schon wieder so ein Knaller.
16: Ein toller Kracher.
17: Alle 2 Minuten machte es Bum. Bum.
1: Al Campionato Mondiale in Germania ha cominciato. Ed la Marella celebresce la più bella roba laterale del mondo. L'arbitro al microfono è Sara Hauschild. Le posizioni importanti sul CISP sorprendono moderatori e redattori di radio e televisione romana che quintano della loro passione per il Balapè. Noi fanno la visita per un reporter di sport in Germania e, esclusivamente, Daniel Plät a Domens Poussons del Circus de Balapè.
18: Wisst ihr, ich wünsche und ich hoffe euch, dass die talentierte Schweizer Mannschaft einen guten Start hinbekommt und von der Franzosen nicht auf den Sack bekommt. Das gibt sie dann die positiven Emotionen, die wir heute in der Schweiz so dringend brauchen tun.
1: Giancarlo Candinas, quel che non va giusto du dico a questa Zip Platter, interpretata collega Claudio Spescia, quella iada un valesan alla testa della FIFA, Sepp Blatter, Odds der C'è, Gianni Infantino, ma
9: E mi pare che queste erano circa le uniche parallele del 2006 al 2026.
2: I vengo finde che se Blatter era il ministrante compreva con Gianni Infantino. Adesso compreva shock quei due campionati mondiali 2006 e 2026. La più grande differenza è il diembre di Tiara, scurante 8 squadre che date in tanto mai. Il 2006 aveva la VM Liga in Tiara Tudest, una nell'America, Mexico, Canada. Da je tot se mi dao tot venu pigon, tot picar, še ka je šans mi dao feč, feč beantaj fer venjons.
9: 48 quadras, tantas komaj, koje vol dir tanzio vaders komaj, ed in consequenza tans portretins da paninis komaj, a štver finja komancada ramasar.
2: Un propi, boi ore pi, quattro nio jons vau propi calauda rimna paninis d'intonis regordel, ki da dina fotografia de moi, quella giai per fin alla casa non che sono cresciuto sì e in su lei in una foto non che ho portato con i non al codice de paninis della VM 1994 el Stadis Uni ade, okay. Ade ho sveiavo quel codice proprio sì e di un prendevo o da don noms con gronschi e non che datem balla poi alzo che va proprio faccio dic e li un valore riminau come es friunze un els paninis tentonde pi oggi onze va proprio calaude riminau.
9: No, Ardenio, se da vostra ti comincia, perché le collega del 2006 avevano eramo loro quadernins a Tadlaina in Tuneada.
12: I paninis saudan se capesce etter campionati mondiali di Balapei e son più bella che terimna insieme con mes frase, dove vai il mio agen, codice. Sono state fatte loge che vado un altro esperto insieme alla nazionale inglese, che in principio mia fine a mira, le ho stato su tutti, ma però sono due loge che avevamo più due scambiate. Dal Portugal, Costigna, da Trinidad a Tobago e Jason Scotland, la numero 56.
13: Hai la possibilità di venire per questo portrettino? Come fai per te per tutti?
12: Ma non sono in grado per il radio, ma non c'è tenere per fanatici che vengono facendo la borsa da panini nella caffetteria Bratau su Enter con il mio Nefs cassettons che telefonava, diceva quello che fece bene da Bratau sul piazza della scuola di Flem senza stai venne Bratau panini e quelle due sono le buone spronze che vanno per quelle due.
14: 87 ma manca namo. 87 smala dit portretins, ja no sa in giua ir per quest, per quacian. Se tu compras des de quist sacins con an cinch si de quest cinquanta a sforza ma amo trai, cioè tu posta c'erainti. Quai va in tis raps. E per quai, ja stu non sa ciutur in pade. Quest stu ne si mangiamo rabla d'insembra, la vance la VM e sa fin.
8: Ma mai manca namo cinquanti trai. Per me è in sé avanti una fascinazione. Osso, cioè, questo, per me non è un dramma, cioè, non è più in sembra questo incontro di tre. Ed è più per venire in contatto con altri fans, i deseri, cioè, una specie di io, in ramassa questi portrettini, cioè, non sai, cioè, non hai. Io sono di dire, per me è in pain di me. Cioè, il vin plain,

0: Kirska vigna codina rimna quals penini se qui ni schon tic pi veis quals dati denton va schon audio de persones che ande ma o se lo schon a corriget che memia grossi e memia bia te kaders e memia cari dat schon e quals che rimna bopli ni che kins au de magari che kins rimna bopli per suls ma ben kins se metten zemen forza en dus ni en treus che vinsel mein se en poet pi favorevel.
1: No vain avandu di dels colleges appunto dels quadernins, da teis quadernin erscopop, ossa da ci dere stülura fen?
0: Scopien primario fen dels brasilians. Jarl fen de tocco cera melen de buab. Also, jarl in fen de la color melen, alu naturalmein la Brasilia, c'è mo in prima nazion, che erl fen se di quei Roberto Carlos, Ronaldo, Bebeto, Denilson, Rivaldo, lo dat in massa giocatori con ciunonskis regordel che querce mess, un primis giocatori che proprio per ciao, wow, allora veni un enqui tricò melon, di querce, ma in prima equipe in mezzo, un primis giocatori non che era proprio fan.
1: Il Giovaders Predilets era un tema in la Marella del 2006, quella iade in occasione del campionato mondiale in Germania, in gioccia nos e nostri colleghi Livio, David, Olivia e Georgina han quintato la loro passione balapè.

0: Erich Borgner. Idea B, Erich Borgner. Goli in quella ada da appunto io darei un gol. Erich Borgner era goli da differenti clubs, l'ultima era da mes club predilet da Servet. Della adunno in Servetie, qua al commencement sono tanto questo sviluppo, qua era la bunzia della città. Io non so consciente mai perché ci sono fan da Servet. Questo non è stato bunzla e una visita nella tabella di qua sarà mes club. I discesi fino al dito d'ozza ci sono ci volenti la prima liga, durstems per mai. I mesi quadri prediletti in quale ada era appunto Erich Borgner, grandissimo idol.
1: Mesi quadri prediletti era Clarisse Michel Platini. Dall'84 EM all'el fat al gol until final c'è Frances Suniz campione europeo e qua era in sé in gol march, però Michel Platini era allio ader da quel tempo qua ha tratto in avanti finché Michel Platini era fiuda e da fatta erna e letta in gazzetta un articolo ci ha nomna al balapè da Michel Platini champagner football. Io ero spermalà e isciam, perché io sono della vista qua ero in balapè coltiva e da narisciam. Basta. Io avevo allora cominciato a fare i fels, e credo che mi magister avesse tenuto il più grande piacere da mes fels, fare fels della URI, tagliare da gazette e fotografie, e scrivere allora pro text Michel Platini, der größte Spieler aller Zeiten, e da quel scherz.
2: Schau mir la nervos. Lo va vedine schau influenzat de mes fras. Che deben balapei, che eran fans de balapei. E quello dine schia, de che club kels eran fans, era lieu lu e fan. Pitart ein mia simpatia slu in tic. I des autres via, se sun de lussa in fanunde de la nazionale inglese, de club sur tut inglese. Io sun stada mia zon opera l'Inghilterra, vai leo giù la possibile data di con mia famiglia che era alzo esteva nel sito dell'Inghilterra ma era oriunds de Manchester che noi siamo proprio sui cuna mera in giuc de menu a qua sempre me a qua c'è fa o con su quel stadions inglese no che ti è bepi da tir di giugadur a qua tutto qua conto con le canzoni a himni a tutto qua c'è fa ins.
3: Il mio favorito è il Giuseppe Rapisarda dell'FCZ, da Delna è il un tricot personalmente, qua è per me un vero onore. Adesso direi che ci guarda un'ora, che ci sono, che ci danno in intervista, ci vengono anche simpatici, ci sono verso. La tecnica di Jovara, quella posso già un vezzo, già non ci ha fatto un gol o no, ma non sono esperta di giudicarci un proprio bene. E hai là guarda proprio bene, guarda un'ora, di scuola, sono simpatici, sì o no. Quali sono i gusti? C'è frisura, se fa questa frisura, se per quel sì o no, a questa tua, se stuvi essere, ma qui è il tema di discussione, sì.
4: A ogni altro di balapè sex appeal?
3: Hai io adesso da balapè hanno mince case in certo sex appeal. Da d'una parte ci sono attrattivi e sportivi, guardano ora bene, questo è chiaro. E da c'è la parte hanno già una

certa possanza se le stiroscee, no? E può manare in noi, ma devo il resto della vita la gliotta guarda su neso, se c'è adesso. Può essere sexy, eh? Oh, ma se ci sia un muscolo, questo è un portretto per sé, no?

0: Balapè total, anche la Marella. A scurs da David Trutman, da Livio Foffa, da Olivia Mosca e da Georgina Yankee, quei sbatten pel balapè. E con loro passione non sono i soletti. Milioni vivono durante le prossime semne dai pal balapè. Le gliade srizzate sulla Germania e da là portano milioni di giornalisti ora in il mondo le emozioni sportive. Per Radio Romain ci inviati sono Roger Alic e Roman Dobler. Da 10 in pretais, lavoro professionale ed obiettivo. Da Celavart sono esduai naturalmente cer fans. La combinazione, quella, può essere delicata.
1: Schon wieder dieser Kaud in Campionati Mondial, welche Privilegien de Sudede enter quels, che san entrare in Stadion, was als Grand Stars del Balapai.
2: 3 Millionen Billets sind jetzt in Vendita. Deze anders de plus Fans lehen esser live della Partida qui in Germania. Nu schon duai da quels una bellezza.
1: Pensa mi avio de Vasenega, Starsko, Pelé, Zico, Maradona, Cruyff, quels de mia Generation, che zunker schiussi con quels. Ozvezio, Ronaldinho, Beckham, Raul, Zidane, Shevchenko, Totti, ni tot quels stars e insenes e per nus giornalisti insieme.
2: Quais garantì la bellezza, o c'è tu gi scede strus pro quella liaut, c'è tu posh dar, o se nulla giusta d'un David Beckham al maun, ma al main da quasi uadr svizzer es ne per part relativ da strus, li stes con una certa distanza ci vo, anti quis job, ma da dessa riscede da strus es simplemente be.
1: Per esempio Raphael Vicky che è il maese di spera al hotel bei bin caffè, Marco Streller che è in taupa e le gasse di Bad Bertrich di debot Kurt Ciao in già schon in certo contatto con quelle altre. In stato intorno adina è per un fly in certa distanza, si capisce che è un piacere di fan, dall'altra parte sto in essere critics viene distanza critica.
2: O schlo obiettiv, so quoi ci des garantino sa laura is da taveller sur da liosco gel capita su in plaza, er schon scores batten per la Svizzera o magari per un'altra squadra, e si lura dune da chatter al mix taunter esser quel ci rapporta da dalch i era il fan quel ci agust vide quistio in un tots due agust vide il balapè e dalla non sarà il romince taunter mo difficile da chatter quella via di mezzo.
3: Für Deutschland, Linksschuss von Rahn. Schäfer hat die Flanke da innen geschlagen. Schäfer hat sich gegen Boczek durchgesetzt. 3-2 für Deutschland, 5 Minuten vor dem Spielende. Halten Sie mich für verrückt, halten Sie mich für übergeschnappt. Ich glaube, auch Fußballleien sollten ein Herz haben, sollten sich an der Begeisterung...
4: Qui era ein Kommentator durant il final del Campionato Mondiale 1954 dentro l'Ungheria, la Tiara Tudeste, che l'Ungheria era il gran favorito in quel final, che del Reminente venuto da Berna, il Wankdorf, a cui sono leggendari. Quel commentare del commentatore Tudeste, con la Tiara Tudeste, agonia con Trois e Dusle fin finale. Quel final, e quel mince Tudeste, a conosce quel turno di fecce bia persone che ha in fin del balapè.
5: Ossa. Avant an les collègues di scuori dels stars. Tu sco redaktur de sport. Che stars? Hast du fin gens contra?
4: Ja, naturalmente se mi dau un po' etter RTR con quel che nos men body spät pli a quels turniers de balapoi, als campionatis mondials, ni als campionatis d'Europa. Denton, inni lauter star war tutina e schon ins contra. Per exempel Murat Yakin, von du sonst, che sono us privat del campionati d'Europa in Terra Tudeste, ero con imper colleges de Vosel Gols, ventre il Duc delle Svizzera alla Terra Tudeste. Allo venze, viu che Murat Yakin ven a poi dell'Ovi, allo erens lo de Vos, erin cul telefonin, ven clamov siel, muri. No. Bis dann News VIP, wenn sie ein Selfie cool Murat Yakin quindi checka wenn gerade din resta in memoria. Es schock, dass ihr Poppy die el Balapoi Pibi intervist des Kunju gedurs del Balapoi regional.
5: Es qua più difficile oz in di forse ervain chans de vo quella iada da quella chano di scorin da din somma poder far las intervistas in scontrar quist stars.
4: Sin zvadi in campionati mondiali d'Europa, sco giornalisti, lui vengono in zona di fa magari quelle interviste. Se si gira d'inton, ho si chance mi dau che, o se dici, ti puoi semplicemente scrivere in sms ni da un telefono di un giocatore e poi fai un termine di interviste. Ma quel che era, ben 30 anni, magari, puoi essere in una buona relazione, o se dici, questo è più complicato, un mince club, un mince equipa nazionale, un responsabile dei media, Je tot vignu biapi greve de vignu de tir de quals giugadurs, questi dirse mi daols de vos, e les dije ven trentons.
5: Cus championati mondial ven ad una più grand, ad una più commercial, quanta maximalizzazion comporta insieme?
4: Den ormais e charmos de mem, ja. Tocken urner in campionati mondial con 32 nazioni, che era in una buona grandezza, ti aveva nazioni da minchia continenti, aveva dell'Africa, dell'Asia, Europa, America, aveva magari tutti in un exot, che era delle partite, forse in Egal Togo, in Egal l'Angola, in Egal Bolivia, che era proprio interessante, magari di avere 9 nazioni, ad ora sei 48 nazioni, e ti aveva semplicemente muovere la qualità di quelle equipe. Chi è scordo di me, mi ha detto che ho avuto un campionato mondiale, 48 nazioni per un campionato mondiale. E me mi piace insomma, molto il sport, intorno a voi, davanti alla FIFA, i responsabili sono di più giugni, di più nazioni, molto di più danesi. E quindi è il don che questo è il focus, è di spet più al ballo.
5: Il RAPS, la finanziazione e... Totals aspetti ci vengono con quasi un'una da c'è la parte era la situazione politica l'on 2018 curce il campionato è snusordato al Stati Uniti a Canada e da Mexico dire il monte mo tutto un altro ci observas tu come valuta dell'influenza della situazione geopolitica sul campionato
4: è naturalmente son immenso niteas in presidente della FIFA Gianni Infantino che Les fa fegbi a danese lo sti del celavarta sei in presidente americano in Donald Trump che oi e fe si la medema linea di svesa e sco quelle due persone sco in proven de fa tot pi grondro in quel campionato mondiale djebo shatir in sbai djebo forse da tirinica che in sfazzi ci falliu in sente schon quella influenza in sente l'influenza che fegbi a persone Wann bo am Real Campionati Mondial, quelka ede fa cul sprezis de biets gen enorms, quelka ede fa cul FIFA con Gianni Infantino ode con in Donald Trump, also quei fitch stretch collegiau, quell'intere causa, halde bia persones che wann bo, per esempio, al Stati Uniti, per vedere la situazione politica che ho in con el sco presidente, de jos fitch analitik de moia wart, se halt popi dus narzisst, se kenkeu, alla testa, se dico Gianni Infantino della FIFA, Donald Trump al Stati Uniti, all'usè altri stiaras nel Mexico, la situazione politica, e bo sci si gira in audio dubbiada causa de cartels de droga del de vostro tempo, se che qua c'è un'influenza si gira negativa in quei campionati mondiali.
5: E allora, su scena, in fin di manzionare, 48 nazionali, squadre nazionali, ci sono della partita, 28 ne guardate voi, sono del sud global, e due di queste 48 nazioni hanno accesso ristretto agli Stati Uniti. Di meno, l'Iran e il Senegal para da bagno varmo, le fans hanno stare a casa. Quando non abbiamo mai dato?
4: Na, qua è proprio mai da un islamoins bocchio. Se vese in spettrace, vide certe nazioni che hanno campionato mondiale in Congo, in una terra fece paupra, Haiti, in una terra fece paupra. Allora, vans e la reut a mira, per esempio, prezzi di biglietti per quel giugno. Qui neanche possibile che persone di quella terra vengano insomma, in annals di Nesperi, e se vede mai giù di quel campionato mondiale, se di quel Canada, gli Stati Uniti, né il Mexico. Io semplicemente faccio a causa che dato un sentimento un po' curioso con quel campionato mondiale a cui è definitivamente don.
5: Fai un altro più simple, fai un prognosi. No, dina monia di nuovo in cook, anche meglio di un'uraglia, anche la marella del 2006, là andiamo per i nostri colleghi fatti prognosi.
6: Livio di Josa, Schatzuber Bühler, noi ora ci rivagnino fino al finale.
7: Francisco Adigi, con Burgener, per tua nata monia Proel, rivisti in il finale. Ma con questo non hai una Burgener. Dici che la Svizzera giocherà 4 anni per questi campionati mondiali. Vuol dire, le prime 3 di qualificazione, e loro lottavano al finale, e là, disprezzavano il mangio di Svizzera, ci arriveranno contro la Spagna, alla Svizzera quai esi c'è una bilancia fitch fitch negativa quasi avversari ci non so io ient ci non va semplicemente nulla e quel io perderà ogni dal resco del 1994 in America si sta preciso lì stesso e crea ci darà simil però al B è c'è quella squadra grandissimo potenziale e dal 2012 arriverà ogni garantì a mup in gran toc questa è la crea ottava al finale si è fin.
6: Mia prognosi è che Svizzera scroda ora la prima ronda, per cui ci vorrebbe andare in avanti e loro non hanno più piacere.
5: Io credo che io ci al finale stessi tonger. Fosse già in successo, credo, se non sono in lunch. Più lunch tonger, credo.
8: E speresti naturalmente che non ci vengono i campioni mondiali. Ma ci arrivano proprio a fare quella acqua e non sai, questo è vero. Tenere il sport.
5: Giancarlo Candinas. Avanti co far las prognosas de quiste ada, steina schonamo far la domanda senza quella ci nu va quiste evna torna ina moniada pro nossa nazionala sul clutch. La cinciavla medaglia d'argento in davoroda per la nazionale del hockey. Che significa qua per la nazi sul cisp? Da più attenzione, da più squitch?
4: Ja, qua è importante che ins comprebo quels du sports memia fech nel hockey singlach alle schweizers de pions adine kompatibles medaille se die importante se wel hockey singlach dat die forza chun sis nations gesang kombatter prine medaille der chelles nations mönke quasi lue propila qualitate den zum minien im mirz final venien im final und stons die kleine norwegie starische equipe de surprise ka gurignau bronze. Denton ha esi popi bodo compria col bala poi no che ti as fegbia top nazions, also i da sir chun si siat nazions che volen gurinia aura lo asti a un inega tontes nazions che han buone chance de fa ine surprese che han elle chance de vini fech fech lonch no la la dimension de kipes che sa da sin quei fech fech alt nivelle simplement biapi alts che al hockey sin glatsch no che i da tal biapi poches nazions che datan propi sil top top nivel.
5: Usce che la Svizzera varrà da sfrenare un po' con... No, in sé no. Euforia è dai, io.
4: È importante che dati una euforia. È importante che insieme che i sai fecci lunch per la nazionale svizzera. La nazionale svizzera deve poi aemus als de vos ons, also fecci fermes prestazioni. Els daten immens constant, vengono permanent a quels turniers grons, permanent in una ronda vine vonne, io chiave il finale quasi veniu la regla. Als de vos ons, due sga per fin tu in giù per quartfinale dei campionati d'Europa, no che han due sga spiarsi nell'occhio dei penalti, si negan contro la Spagna, si negan contro l'Inghilterra, von due sons, a due quei campionati mondiali, nici in giacca da titoli di campione mondiale, fos memi e bea, per vedere priez, trovi in TikTok di stoi sito, di trova il clic, che fos in una buona sorpresa, jetzt fos in una sensazione sans shondi. Dentro la nazionale svizzera ha un'equipe ferma che vince e è un po' in quartfinale realistico a un momento si è già una scelta in Senegal in quartfinale se è possibile divenire il mezzfinale allora divenire il finale per quello è il bivio del sport in Sassemia in sa dice che è realistico la fin finale divenire il bia e tutto altro che quel kind traccia
5: il top favorito il campione mondiale la Brasilia
4: no. La Brasilia è un po' campione mondiale, ma ne ho in me anche certe qualità. Per l'altro, è un po' più di comprare con l'equipa con 20-30 tons la Brasilia. C'è stato da di un tipo, wow, c'è un greff. E al sentimento, la Spagna, ni tutto in Europa, la prima che è il Portugal. In una grandiosa equipa con giocatori fermi, non vende da voi, toccano da voi, c'è un mio tipo, Portugal, di Spagna.
5: La Marella del 2006 aveva dudì quattro anteriori colleghi da Dertier. Dus sono a moduna della partita. Livio Fofa e Georgina Yankee. E er Weinchons più tardi. I sono restati passionati dal ballapè.
9: Balapei intra session din mera balapei la televisión fecho d'anton fech selectif en quals venions de tot e un vinyo pi gran pi pusent pi commercial spela Champions League cun de pli jux la Europa League dati d'anton e un in a Conference League in a Nations League la VM de club sen in nief pi gran formada forse la pi granda midada tecnica sin smera ne vos in quals ons quei ominus var quei assistent de video che un sai bussa scalda e dat in gol fans s'allegran con l'antira atmosfera che veni interrotta per quel che è da spicchiasi offside, spicchiasi penalti, spicchiasi carta cocina. Leono Chieu va in mera balapei live il zons bergai dati buquai var balapei regional sco fan de dus nefs sil plaz in divers clubs sco soro di infratranader surba ons inega indil balapei a Elge Mosaomi son in Juvenzons e balapei regional, nazional, internazional la ste di discutanus e controvers e bu si dice ne vos che nus essen stein semen am rein giuc de seu club del Cori AC Milan el San Siro a puspei veu senteu propi alla gronda sco balapei coligie grona pign con quei antir spectrum de emozions forse un dus plans de vart Manchester United ca von varga 30 ons schon c'è vera batter meu cor proprio sto la prima gada d'esser si la tribune in sin stadion gigantic i Old Trafford proprio rigurdiences ca fanno una dina palgeina in modo per c'è oz sai un ton bu plis masses de jugadors de menu io legge magari si c'è clari a perseguite l'els via risultanza tabella a tegnel lu se capesce con els cuidaten turniers europeics.
7: Al balapè non ha pers per mai nulla da sia fascinazione e chat ci desamoduna al più bel lieu del mond. Claire, i va ons per sumas absurdas commercializzazione per pusauns, per raps i più co franques er quail motiv cia mes esser fan mia fascinazione ha però schon zamudada un pa quists ultims vainchons. Io credo che sono ni più selectiv, vuol dire, io non ciut più tantiös in televisión. La sur sport, hai a dire, quella ma sta un glainta più cinch. Per esempio, la nuova fase da pre-runda della Champions League, quella non ciuti pratica mangi mai, ciut forza in pas risultati, non c'è la scena, ma jös inters ciuti din rar. Per la paia, vengi a ciuter da più jös live. Regularmente, per esempio, anche la Bundesliga in Germania, in cui c'è impostito il club da Freiburg, mi interessa, qua e là è Serie A, a Como o Milan. E sinceramente, io ho tenuto ultimamente un piacere, c'è Faduzes promovuto anche la Super League, non c'è fosse un fenomeno Faduz, ma là sono in una mezz'ora e poi era tutta la smeldra squadra della Svizzera. Ma ja pass qua e là era qua era per le spiazze si stun là per chiuder magari jövs de juniors o kinders. Ja mo anche se mi da ultim sonst ja teig in taunt balapé botische end co che ja tel chüt la conferenza della Bundesliga in sonda domezi es schon bot sonche per mai ihr podcast da balapé tucan oramai pro. I ja li er da più sur da balapè, sur da squadras, juaders, trenaders, ier tactica. I se c'è les dir c'è il balapè non mi affascinesce più pac, i ha una simple manche in preis da tal jalder ater, in mes möt.
0: Lur prognoses pal 2006 vevna du di, però, co esa cul 2026?
9: Con Zedel, meu selegras in quella VM è un po' frukt, io un po' pregio, sono quelle dimensioni gigantiche, con curantocce, scibè, equipe, scommai, prezzi astronomici per biets, giux delle distanze extreme, tre percisi in quelle tre terre, tutte le tensioni politiche intorno a terre partecipanti, quanti turgem della FIFA che viene di una pireca a Pusenta, a pregio, buon prima, se dir buon davosa, che la critica intorno in VM dominesce, per c'è in bitla de vos a Qatar a per cui valo proprio libero esi il sportif che interessa a per tutti i fans che quel sport contonge sentirmon esi proprio mo da spara chi è il balapei che gudogna a chi è il balapei con tutte le storie, drammi, tutte le ore che procura per le lingue grasse.
7: Sì, e a Malek, proprio in ULB per ride c'è la svitra e dalla partita. Al B, la fascinazione vede questi campionati mondiali, sì, c'è la l'UB mince 4 ons, e questo fa venire in paese esclusivo. Ma per l'edizione di quest'on vaglia halt er quantità avant qualità. Per la prima eada sono della partita 48 squadras e darà tutto in tutto passa 100 euros, e per qua è also Congo contro Uzbekistan, Iran contro Nuova Zelanda, Cap Verde contro l'Arabia Saudita, qua non sarà uno se euros, cioè iau stun vetzer. As jos de Svizzers, Chuterai, Claire, oh, quest vengen jo her un bun uraria d'una saira lasnov, id interessant vengi il lor davende la fase da K.O. adonta erlada e quistonio schon un sai de javel final in ulliosco fin de qua, cioè quella fase comencea col ottava final. I hai, quai esi forza eramo da dir. I da la FIFA, i da un Gianni Infantino. Isa creo c'è più mal co pro Sepp Blatter novai. Infantino comproa al contrari. Vizic, tragic e absurd allo stesso momento, per esempio, c'è la inventà a quarta vista un premi dalla page della FIFA per sordar quel assis a mi Donald Trump ci dare o sparmalaccio il novea ciuff al premi Nobel della page. La FIFA se stoi simplemente in blüder e sforza al fast play, ma mettere in paese la varti anche sono in empezzaiura. Al balapè survivarà la FIFA, cioè la FIFA survive al balapè, quai non sono in scesaiur. E con quella persuasione, noi in price durante sons, c'è lieu, scotal, es e resta grandios. Sulla piazza, curtis 90 minuti, plus tempo supplementare come einzen, resta nempe al più bel lieu del mond.
5: Quai è stata la Marella Fascinazione Balapè 2.0, un tour d'orizzonte con Giancarlo Candinas, Georgina Yanchi e Livio Foffa, su base della Marella del 2006 da Sara Hauschild. Se vuoi avere costo su Play RTR, potete tagliare la moneta o vera il selfie di Giancarlo Candinas con Murat Yakin. Mes nom Isabel Jäger.
10: RTR La Marella. In viadi tras l'istoria.

RTR, Musica non-stop. Konzert pervers. Hits. Descouvrides.

la saira ta RTR. Cun sempre verts. Hits. E scuvridas. Musica non-stop. Mess insieme da nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Ildi der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il sociolog, politiker ed autor Jean Ziegler è morto e la vile decina da 92 anni. Guai a sia famiglia confermau an versi le metture della svizzera francesa RTS. Con una interruzione da 4 anni, ha il socialdemocrat staus al Cusel Nacional pel canton Ginevra, quai del 1967 tocca nel 1999. In conoscenza è Ziegler venius il 1976 con siu codis eine Schweiz über jeden Verdacht erhaben. Leo Alrem facciau als grands concern schweizers da fa profit sin donna cuost dils paupers. Con qualche Cusel Nacional ed il Cusel del Stanz eran buveni prima da vartla da monda co-finanziala tredijavla renta dell'AVS ai us la conferenza d'intermediazione s'affacentata con quella da monda. Lezza propone una combinazione d'enter in pli alta taglia sin pli valetta e pli altas deduzions da paga. Us va la proposta da nova main el Parlament, la Giovce decida il Cusel del Stanz e l'autriamna il Cusel Nacional. La Svizzera è una delle pli importantes plataformas pil commerci con materia prima. Da nor in rapport che indisch instituzions de perscrutazion an fatsch, sapi la Svizzera giuga una rola centrala per reduzi las consequenzas nujaivlas si l'ambient e si la societat. Ils concerns Svizzer seggen biada pli camo intermediaturs. Els finanziesciam projekts da promozion ni meinen per part e ports, deposits ni minas. Varga si sont per cian dil commerci cun i rom, alumini e di cial ven negoziau sur commercians Svizzers, sco e plica la mesedat til caffè e 39% di ali criu. A Zermatt tu hai una nova pista da schis per la Coppa Mondiale, quai ha decidiu la radunanza comunale. Planisau a una nuova corsa rapida al Gornergrat e la regione da Zermatt. Per quai sto la pista esistente venire costruita. Vinavon ston radun 8.300 metri quadrati al venire un cai. La prima corsa rapida è planisata il marzo 2028. Donde mia wart ad ina biala sera.
0: La saira der RTL. Kunt scoverides. Hits. E sempre verz. Musica non-stop.

Musiker Berlin Eschkadin. Verdai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tutti.

Vels, buns e non nembli divels. Quai, en il sempre verz, der RTR.

Vus al puls della musica. Girls, girls, girls. Dal sempre vert. Girls, girls, girls. So wie hit. Finter la scovrida. Usciveria scolavita.

Dingonder da Louise Famos. Dingonder c'è oveng, in gio c'è giarà, cim sa da dir. C'è sun stat, c'è sarà, cim sa da dir. Portam vent sunti ala, bütem flüm alla riva.

Reminiscences. Der Giacun hasch per Mut. A fons mio cor, e in ma leg, se traus e cuvrez vi, e drovo mo in pign schebet per el scuvir si. L'amur survens che dinkerstion sul let mo inaga, e quella va in carne seun, se la mai cuscenta. Dje, siara mai l'original, si umeun e cor el miu. Lu vai cum e dinamal, quae aio schon sentiu.